0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2:03.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Buonasera signorina, mi puoi mettere Can't Stop the Feeling di Justin Timberlake? Grazie mille da Tommaso.
0: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao a tutti Radio Manila, sono Greg da Fossano e vorrei ascoltare Summer Funk, l'ultima canzone di Francesco Gabbani.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: contract.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Cristina. Vorrei ascoltare una canzone dei Pinguini Tattici.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: fine di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Buonanotte, siamo Federico e
1: Erika.
0: Erika, e vorremmo ascoltare una canzone di Bresh.
1: Sì, dai, che fai?
0: Ti attacchi al campanello, dimmi, dai, cos'hai? E urla sotto, sai? Più veloce, dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi, dai, cos'hai?
1: Chi non ascolta la campanella è game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Alessandro di Volpiano, vorrei richiedere sotto casa di Max Gazze.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Maria, sono Davide di Carasco. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Max Pezzali, Il mio secondo tempo. Un saluto a tutti voi, ai miei figli e a mia moglie Sandra. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: find me.
1: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta,
3: sono le 3.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao, sono Cecilia da Savona e vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma. Stiamo andando al Salone del Libro di Torino e

0: Ciao signorina 9001. Siamo Ugo, Pietro, Sara e Lucia di ritorno da una bella serata a Torino. Vorremmo ascoltare Pepas di Farruko.
1: Radio Manila. Radio Manila te le suona. Non mi importa.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Luca di Gravellona Toce. Volevo ascoltare una canzone di Gigi D'Agostino. Grazie.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buongiorno carissima signorina, sono Chiara da Biella. Vorrei dedicare a Christian e a tutti i manilosi The Way You Make Me Feel di Michael Jackson.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. Quando

0: Ciao Radio Manila, sono Alessandro e non ho capito ancora se è tardi o se è presto, ma ho capito che voglio ascoltare Are You Gonna Be My Girl dei Jet. Grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: massimo pericolo.
1: Dalla street per la street, dalla street per la street.
0: In casa è stuccato.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001,
4: sempre con te.

Ciao Manila 9001, ci faresti ascoltare per cortesia Yoksom Mihal degli SDC? Grazie. E anche se l'oceano questa notte sembra arrabbiato, io mi sento ugualmente un ragazzo fortunato. La terza era, Nico il poeta guerriero. Ciao a tutti.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Buongiorno signorina 9001, sono Jacopo. Mentre vado a lavorare mi mettete per favore Attrazione fatale di Beatrice Quinta. Grazie.

Ciao signorina, per favore questa mattina mi fareste ascoltare Era una vita che ti stavo aspettando di Francesco Renga. Ti ringrazio tantissimo, un saluto a tutti i manielosi, un buon lavoro a tutti e saluto in particolare Gianni Panatè, Malte di Sommariva, il panettiere di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Sandera. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina. Ciao.

0: Manila 9001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia, stamattina riesci a farmi sentire Bryan Adams con Heaven? La dedico a te e a tutti i manilosi, ti mando un abbraccio, saluto tutti. Un bacio a Silvia, Elsa, Margherita, un saluto a Lino, a Marco, a Gianni, a Walter di Somariva, a Walter di None, alle famiglie e chi non ascolta Radio Manila, ovviamente.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

ore di Maggio di Concato. Grazie. Saluto Margherita di Santena, Daniela di Saluzzo, Salvo, la Panettera e tutti i manelosi in ascolto. E chi non ascolta Radio Manila, non deve muovere dal Portogallo, niente il Portaguerriero. Ciao, voglio!

0: Manila 9001.
1: Sempre con te.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Mauro. Questa mattina nel tragitto per il lavoro vorrei ascoltare Gente della Notte di Jovanotti, dedicarla a mia moglie Chiara, ricordandole che la amo tantissimo, e dedicarla a tutti i manilosi che iniziano presto la giornata.
2: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte, sempre la stessa.

0: app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
15: Radio Manila. Radio Manila.
16: Ora esatta! Sono le 5:02.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso? Grazie, ciao Dalino, un abbraccio alla signorina.
0: Radio Manila, falla suonare tu.

Ciao carissima signorina, se puoi mi fai ancora sentire una baciata di Romeo Santos. Ti ringrazio, ti mando un bacio, saluto tutti, saluto Margherita di Santena, ricambio i saluti di Nick e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela, saluto, grazie.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao Manila, metteresti se possibile self control di Raf, saluti da Maurizio di Domodossola. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol, grazie, Anna da Torino.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: No matter what, no matter what.

0: runway.
1: Ciao signorina, mi metteresti Galassie di Rama? Ciao da Sam.
2: Ciao, sono Rama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Radio Ma. Ciao Radio Manila, sono Ilan e vorrei ascoltare una canzone dei One Direction.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Giulio. Potresti mettere la canzone Volevo capire di Madame e Marrakesh?
1: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, la nostra diretta notturna finisce qui, ma non vi preoccupate, tra pochi minuti sarà con noi il nostro Alice D'Amico. Vi auguro un buon venerdì, un bacio dalla vostra signorina Manila 9001.

0: 2000.
1: Ma buongiorno, è venerdì, che bello. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, ma anche quelli di testo funzionano ancora alla grande. Mi raccomando, scaricate la nostra app per avere Manila a portata di dito e di udito, ma la nostra app non serve solo per

0: Che bello, Lose Control, versione remix da parte di Tiesto. Buongiorno, oggi venerdì, buon weekend a tutti. Ormai è arrivato, eh? Allora, 338 50 38 908, iniziamo? Iniziamo,
1: buongiorno,
0: dai.
1: Buongiorno Alice, buongiorno, buongiorno a tutti i manilosi. Vi auguro buona giornata, buon weekend. Fai tu come sempre Alice, grazie sempre di tutto. E naturalmente chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Baci baci Stella.
0: Ciao Stella, ti mando un grande abbraccio. Senti qua, l'hai già riconosciuta? Sono volato via sino al 1957 per farti ascoltare questa mattina Respectable, Mel & Kim. Intanto saluto, ma quanti siete già? Non riesco ad ascoltare tutti i messaggi, mamma mia. Vabbè, cosa farete questo weekend? Ditemelo, mi raccomando, insieme alla vostra canzone, la vostra richiesta, la vostra canzone, la vostra dedica. Io sono anche però molto curioso, dai, Mel & Kim, Respectable.

0: fatto un salto indietro anche con la memoria, ma anche con i profumi, sapete, con la sensazione esatta di quel momento. Mel & Kim, Respectable, su Radio Manila. Ma allora andiamo avanti, oggi è venerdì, eh? È Radio Date, avanti, fate entrare.
1: Buongiorno Super Alice, ed eccoci qui a un altro venerdì. Mamma mia, le settimane volano. Se ti fosse possibile stamattina mi faresti ascoltare la nuova chicca di Tiziano Ferro con Lazza, perdono, e non fosse ancora in playlist la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, oppure quella di, se non ricordo male, di Rama. Vedi un po' tu quello che è disponibile. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, buon venerdì a tutti, da Vita. Ah, ma che dici, anche oggi disastri per il meteo? Oppure ci salviamo? Ciao!
0: No. Oggi piove, poi arriva di nuovo bel tempo per sabato e domenica. Allora, ce l'abbiamo tutte. La canzone di Tiziano Ferro insieme a Lazza si chiama Per Perdono, cioè a 2x. È una cosa strana, ma bisogna sottolinearlo. Ce l'abbiamo?

0: Tiziana Ferro featuring Lazza, Perdono, per differenziarla l'hanno nominata con due X, quindi XX Dono. Chi abbiamo?
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa mattina mi fai ascoltare La testa gira. Volevo dedicarla a tutti quelli che come me si alzano presto al mattino. Buon weekend a tutti, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao dalla Romance.
0: Ciao Romance, un bacio.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Sport. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Miss Kid con la testa gira, siete su Manila, buongiorno, questo è venerdì, ci sono un sacco di nuovi singoli, ma veramente tanti, eh. Buongiorno Alice, che tempo ci aspetta oggi? Questa notte ho dormito poco, i figli a qualsiasi età ti fanno perdere sonno, è proprio così, la grande era una serata e le scrivevo per accertarmi che andasse tutto bene. Ti posso chiedere un nuovo singolo? Scegli tu tra i PTN, Tiziano Ferro e Lazza che sono già passati. Un saluto a tutti i manilosi che lo ascoltano di Maria. Game over, Marzia. Ciao Marzia, un bacio. Allora ti faccio ascoltare a questo punto, visto che sono state già richieste entrambe, ma ne è passata una, l'altra non è ancora passata, vero signorina? Quella dei Pinguini Tattici Nucleari, ovvero Sorry, scusa, lo siento.

Eh sì, la nuova, sorry, scusa, lo sento, sono domenica, sì, è proprio così il titolo. Allora, devo salutare chi? Devo salutare Sergio Di Ceretta. Buongiorno Alice, se possibile vorrei ascoltare Girl Just Wanna Have To Have Fun di Cyndi Lauper, dedico a Carla, a te e a tutti i manilusi. Beh, sempre attuale questa canzone, sembra scritta e programmata, nel senso di sintetizzatori, l'altro ieri, vero? Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun su Manila, nel Manila Box Breakfast. Buongiorno!

0: You know, per girls just want to have fun, Simonina. Sento profumino di nuovo singolo, di nuovo.
1: Buongiorno Alice, buongiorno Manilosi, qua Gigi Camionaro. Vorrei ringraziare tutti i Manilosi che hanno votato nel contest per Glicine, e per mio figlio, per il mio bimbo. E dai che è venerdì, siamo arrivati, oggi il tempo però lo tiene, speriamo che tenga tutto il giorno. Alice, venerdì. Giorno dei singoli, metti qualcosa tu che ti piace. Ringrazio tutti, saluto Giacomo da Peveragno e Cristina di Torino.
0: Allora guarda, ti faccio ascoltare l'ultima canzone di Charlie XCX che è arrivata proprio questa notte. Una canzone per me molto carina. L'ascoltiamo tra poco? Il titolo? Rock Music.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Rock Music, il nuovo singolo di Charlie XCX, sempre molto originale nel suo tipo di presentazione della musica. Chi c'è?
1: Ciao carissimo Alice, buongiorno. Come stai? Tutto bene? Io tutto bene, fa di nuovo freddo, tempo brutto, mamma mia, ci aspetta una bruttissima giornata, mi sa. Per favore mi fai sentire una canzone che ho riscoperto ieri, bellissima, Cutting Crew, Just I Died in Your Eyes, in Your Arm, se puoi. Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Oggi arriva la pioggia, Daniela, è proprio così. Oggi ci sarà la pioggia, però poi dovrebbe di nuovo aggiustarsi per il sabato e la domenica. I Just Died in Your Arms, Cutting Crew.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona

0: Motley Crue, I Just Died in Your Arms, grandissimo successo questo, eh? Chi abbiamo?
1: Buongiorno Alice, buongiorno Radio Manila, sono Francesco, stamattina freddino, 9 gradi, sarebbe bello ascoltare Tropicana del gruppo italiano.
0: Addirittura.
1: Saluto tutti i marinosi in ascolto. È venerdì, ma non per me, perché si lavora anche stasera. Ciao ciao!
0: Yuppie! Un abbraccio!

Piano Tropicana, abbiamo mosso Paul Bacino? Secondo me sì. Allora devo salutare Gisella che scrive: ciao Alice, oggi aspetto il reel, nuoti, voli, salti. Gisella, allora ho pubblicato il reel. Ma io, ragazzi, io ho una passione per il tennis, io non avete idea, e ho deciso di andare anch'io oggi a giocare alla mia semifinale. Venite anche voi, aiutatemi, portatemi avanti con il calore. Lo vedete nel reel, quindi ringrazio Gisella. Allora, chi abbiamo? Alice, sono Patrizia da Santa, finalmente venerdì, mi pareste ascoltare l'ultima poesia di Geolier. E ultimo, la dedico a tutti, ma elogio soprattutto ad Alessandria ed Enza. Buon weekend a tutti, che ascoltano di me e Gumover, ciao. La potresti mettere per... guarda, ci siamo, hai visto? Ce l'ho fatta! Peraltro il messaggio è arrivato molto presto.

0: con te.
1: Tutte cose, voi tutte cose avete fatto tutte cose questa mattina. 338 50 38 908. No, no, non ce la farò mai. Sapete che io c'ho il mio collega, c'ho il nostro Tommy che è napoletano, mi fa delle lezioni private ogni tanto, ma non ce la, non riesco. No, non riesco con quell'accento lì, giusto, eh. Avanti, chi c'è?
2: Alice, buongiorno, sono Rebel Autista, come stai? È un buon venerdì mattina anche per te?
1: Sì.
2: Per me sì.
1: Bene.
2: Volevo chiederti se puoi farmi ascoltare questa mattina Alone degli Earth. Mi piacerebbe. Un saluto a te, un saluto a tutti e una buona giornata. Ciao.
1: Anche a te, Beppe, un grandissimo abbraccio da parte mia. Arriva tra poco.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Abbraccio ancora Beppe, chi c'è adesso al 338 50 38 908?
1: Ciao Alice, sono Valeria Distra. Questo weekend mi piacerebbe tanto andare a prendere il sole al lago, tempo permettendo. Mi faresti ascoltare per favore Depeche Mode dei Cosmonauti Borghesi, che non so proprio chi sono, però la canzone mi piace.
0: Bella, vero?
1: Grazie, buona giornata a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: L'abbiamo sentita ieri mattina, era ancora un nuovo singolo, da oggi non possiamo più mettere quel jingle, ma in realtà è uscita poi venerdì scorso. Depeche Mode si intitola la canzone, la trovo molto molto carina. Allora, puoi andare al lago, fai solo attenzione che è al mattino presto, quindi devi aspettare che si scaldi un po', farà molto freddo sabato e domenica al mattino presto.

0: Il titolo Old Depeche Mode, loro sono i Cosmonauti Borghesi, è stato un nuovo singolo sino a ieri praticamente, però comunque è una canzone nuovissima. Kitsch.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino.
0: Ciao Cristina.
1: Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica i Pet Shop Boys con It's a Sin. La dedico a Gigi, Pierci, Giacomo, sì. Daniela, Roby, tutti manilosi in ascolto dalla mattina come me. Auguro a tutti un buon venerdì, un buon fine settimana. Io vado al mare sperando di non prendere solo tanta acqua. Spererei di riuscire anche noi a fare una camminata. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un bacione, ciao!
0: Solito discorso, è un po' freschino. Freschino la mattina, ma poi bellissimo.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin su Radio Vanilla 6:59. Dai, allora ascoltiamoci il messaggio per la canzone, anzi per due canzoni che arriveranno. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, buongiorno. Buongiorno a tutti, buon venerdì, buon fine settimana. Alice, ma oggi piove? Potresti farmi ascoltare per favore una canzone da cubo portatile per scatenarci? Grazie, fantastico Alice. Un bacio a tutti da Angela e vi voglio bene. A lunedì, fate bravi.
0: Ciao Angela, sì, ascoltiamoci allora il nuovo singolo. Che dici? Ho scelto quello di Calvin Harris, che proprio da discoteca pazzesca, nel senso di quelle proprio cattive cattive, non è, però è una bella canzone. Nuova, l'ascoltiamo?

0: Fresco fresco il nuovo singolo di Calvin Harris insieme alla voce di Jazzy Satisfy, questo è il titolo. Chiudiamo così la prima ora del Manila Box Breakfast e sentiamo invece che cosa arriverà all'inizio della seconda.
1: Buongiorno Alice, sono Mauro Minasci di Sud, sentiamo ad ascoltare The Ladies Tramp di Dito nella Piaga e Tony Pitoni. Saluto te e tutti i manilosi augurandovi una buona giornata, un buon weekend e chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Però purtroppo non posso aiutarti perché quel singolo non è in playlist. Avanti.
2: Buongiorno Super Alice, finalmente venerdì. Ascolta, nel viaggio questa mattina ti chiederei se mi fai ascoltare Aria di Gianna Nannini e saluto tutti quelli che mi conoscono, tutti i miei amici, tutti quelli che mi salutano sempre in radio. E niente, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Ciao Giacomo, ne arrivo tra poco all'inizio della seconda ora.
3: La tua radio sempre, Radio Manila.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 7:04. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
5: Sport! A chi piace la Spini?
6: A tutti i bambini!
7: Anche agli altini!
8: E per palati sopraffini
9: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini!
10: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
11: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
12: E le focaccine ai piselli della Romagna?
13: Toscanacce, pugliesi e romagnole, regione che vai, Fiorentini che trovi! Fiorentini!
14: Sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
15: Celebriamo 20 anni di strada insieme! Con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide! Giochi, street food e musica!
14: E promozioni esclusive! Con vetture selezionate a prezzi imbattibili! E sconti che non puoi immaginare!
15: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
14: Non fartelo raccontare!
16: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Alice D'Amico. Il tuo messaggio al 338 50 38 908. Io ascolto Radio Manila. Alice D'Amico is on the air.
1: Sai, nascono così

0: Anna Nannini per iniziare la seconda ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. Vabbè, io so che molti lavorano, si dice buon weekend perché finiamo e concludiamo una settimana. Poi magari c'è chi si riposa il lunedì, chi si riposa il venerdì, chi anche il martedì, quindi insomma è comunque un saluto che si fa, un weekend, anche perché saranno due belle giornate. Buongiorno Alice, molto fresche al mattino, l'ho già detto? L'ho già detto. Buongiorno Alice, sono Giusy da Carasco. Oggi mi faresti ascoltare per favore Cabana di Irama, il nuovo singolo di Irama? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Se non vado errato, abbiamo anche un audio messaggio.
1: Ciao Alice, sono Ramona, mi faresti ascoltare per favore Ram Pam Pam di Irama? Grazie mille, ciao.
0: Ciao!
1: Entro le 8, per favore.
0: Guarda, sei fortunata nel senso che ci ascoltiamo il nuovo singolo di Rama. Va bene, andiamo in ordine cronologico. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: CMC Creative Steel. A Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
3: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
7: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto da solo?
6: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
8: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
7: Ma non mi fai compiti!
9: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
10: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
9: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
10: Kirobit con la K.
11: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
12: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
13: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
14: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Alice D'Amico.
18: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Lo dico o non lo dico? Lo dico? Adoro!
1: Buongiorno
0: Albea,
1: buongiorno Alice. Ciao, sono Paolo Alpignano. Qui per l'officina avevamo ascoltato la canzone Depeche Mode.
0: Fatto.
1: E salutiamo Daniela Saluzzo. Un abbraccio a tutti, buon weekend. Chi non ascolta domani è super. Game over, ciao.
0: Ciao, un abbraccio a tutti voi, avanti.
2: Ciao Alice, oggi è venerdì, oggi ci sono le nuove uscite e io ti chiedo se si può sentire Tiziano e Lazza.
0: Annaggia.
2: Se non fosse possibile mettici un'altra novità. Grazie Alice, buon weekend a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno, baci baci.
0: Ciao, no, ho detto annaggia perché è già passata Lauretta, quindi la puoi richiedere sicuramente anche durante la giornata, però c'è un'altra grandissima novità. Vi dico chi è o vi tengo la sorpresa? Vi tengo la sorpresa, dai.

0: Ma l'avete riconosciuta? È il nuovo singolo di Elisa, il titolo è Amore. È su Radio Manila, la grande novità, eh. Radio Manila, sono Marco da Torino, vorrei ascoltare se possibile la canzone di Sfera e Basta. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ma non è il solo, perché poi abbiamo anche Antonio da Gravellona Lomellina, che scrive: vorrei dedicare a mio collega Lello una qualsiasi canzone di Sfera e Basta. Chi ascolta Radio Manila è game over. Va bene, ascoltiamo Yakuza, sì, e poi chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno a tutti i manilosi. Sono Arianna, sto andando in Umbria per un weekend con la mia mamma e vorrei ascoltare o il nuovo singolo di Gabbani, se possibile, Summer Funk, oppure una canzone di Gabbani qualsiasi. E chi non ascolta Radio Manila Game Over, e un bacio a tutti, tutti quanti. Buona giornata ragazzi, ciao, buon weekend.
0: Ciao. Ah, ma arriva Summer Funk, prima però abbiamo scelto Yakuza.
2: Sono un passo dal caos, non ho paura, non rifiuterò mai la tua avventura e ci nascondiamo.

0: Smart.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
14: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Eppure oggi non è lunedì, mi fate gli scherzi in regia? Mannaggia, no, questa era la richiesta di Luca, che voleva dedicare la canzone Beat It di Michael Jackson al suo amico Mattia, detto El Dita, che l'ascolterà di maniera Game Over. Adesso possiamo ascoltare Gabbani, per favore, con Summer Funk. Grazie. Peraltro, nuovo singolo estivo? Ma non lo so.

0: Fong, Francesco Gabbani, insomma Nino, il Manila Box Breakfast, no, mi rifiuto. No, non l'ammetto, no, è inutile, lasciatemi stare, non l'ammetto.
1: Buon venerdì, mi chiamo Manilosi, il canto di Cellini mi accompagna sempre la mattina. Senti, io c'è un vento estremamente forte che spostava addirittura gli uccelli in orizzontale.
0: Mannaggia ieri.
1: Senti, ma pioverà anche domani, anche domenica?
0: No, solo oggi.
1: Io volevo dedicare la mia principessa. Sarà perché ti amo dei ricchi e poveri.
0: No,
1: è giusto per cantare anche un po'. E ricordo a tutti che se non ascoltate è magnifico, è bellissimo.

0: piace, ragazzi. Ma come si fa a non cantare questa canzone? Sarà perché ti amo, i ricchi e poveri su Radio Manina. Ma io, sapete che io scherzo, io vi adoro. Allora, devo salutare a chi? Salutare chi? Mamma mia che freddino, inizia così il messaggio. Sono Linda e vorrei ascoltare Ma che ne sanno i 2000, oppure fosse già passata Polvere di Holly. Chi ascolta Manila è un game over. Ciao Alice, un bacino dall'alto sulla testa, me lo mandi? Ciao Manilo. Allora, un bacino dall'alto sulla testa a Linda. Linda, Linda, però è un nome familiare.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, siamo ricchi e poveri e se non ascoltate Radio Manila, siete gay over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Che occasione. Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Auto Francia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
8: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it. Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
9: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
10: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
11: A che ora inizia Ezio Greggio?
12: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
13: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
14: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
15: Il mercato straordinario Crocetta Più torna a Vinovo domenica 17 maggio. Gli stock e le griff selezionate dal prestigioso mercato torinese della Crocetta con novità ed anteprime della moda. Mercato straordinario Crocetta Più. Vinovo, Piazza Rei, domenica 17 maggio, orario 9:19.
16: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
17: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
19: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
20: Manila Box con Alice D'Amico.

0: che ne sai, 2000, tutti sul cubo portatile, ci siamo spaccati. Avanti.
1: Buongiorno Alice.
0: Buongiorno.
1: Sono Erika da Nichelino.
0: Erika.
1: Alice, questa mattina per favore mi faresti ascoltare Michael Jackson con Dangerous. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila ovviamente è un super game over.
0: Ti mando un bacio sulla fronte, ma l'avrai sicuramente ascoltato poco fa con Beat It. Chi c'è?
2: Buongiorno Alice, buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti i manilosi. Guarda, se mi faresti ascoltare i Redition dei Linkin Park, e buon weekend a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao da Angelo da Castellamonte.
0: Ciao Angelo, un abbraccio. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. I Redison, Linkin Park.

0: Innocent, Linkin Park su Manila in chiusura della seconda ora già, ragazzi, vola il tempo, eh? 338 50 38 908, sentiamo l'ultima canzone per quanto riguarda la seconda ora, poi ci saranno le news, le prime della giornata.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare La Cura di Giorgia, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Dalia di Rivoli, ciao.
0: Ciao, ciao Dalia. Allora, io devo dirvi che il titolo di questa canzone è La Cura per me, e l'ascoltiamo immediatamente. Dopodiché saranno news.
2: Ciao, sono Giorgia, e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta. Sono le 8:02.

0: prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne. Trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacalla. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo capobarca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
4: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Durante la cena di Stato Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre.
4: Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, Fiomo Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura, che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Manila News.

Jenny con Dracula, la versione remix che era richiesta da Aurora, che voleva ascoltare Dracula di Italia Impala. Grazie mille che l'ho ascoltato, mille Game Over. Beh, mi state richiedendo in tantissimi Michael Jackson, perché giustamente è tornato con il grande film che è il biopic che hanno fatto, però l'abbiamo già suonato, l'abbiamo già ascoltato poco fa con Beat It. Intanto terza ora del Vanilla Box Breakfast. Buongiorno Vanilosi, buongiorno Vanilosi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Buongiorno Radio Manila, sono Aurelio da Torino. Sarebbe bello ascoltare Bailamos di Enrique Iglesias. Che carica pazzesca mi dà questa canzone, la dedico a tutti i manilosi che ascoltano Radio Game Over. Ciao, ciao a te, scaricate la nostra app.

0: sta già piovigginando, vero? Qui no, vabbè, comunque dovrebbe esserci la pioggia, diciamo, intorno all'ora di pranzo. Continuare un po' più forte in realtà tra le 14 e le 16, e poi di nuovo questa sera dovrebbe piovigginare intorno alle 20, ma insomma qui continua a darmi comunque bel tempo sabato e domenica, non vi preoccupate. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, sono Gaietta da Chieri.
0: Gaietta,
1: oggi è arrivato il mio compleanno, faccio 26 anni.
0: Ma tanti auguri.
1: Una canzone del mio idolo, se fosse possibile una di Michael Jackson, Blood on the Dance Floor, oppure un'altra sua, oppure un'altra canzone dei Queen, se non fosse possibile. Michael, ti ringrazio tanto, auguro a tutti una buona giornata e che non ascolta Radio Manila, è un game over.
0: Tanti auguri ancora da parte di tutti noi, andiamo con la terza opzione perché Michael Jackson è passato da poco. Baci!
2: Manila Box Breakfast!
3: Torino, preparati!

0: 12 Shopping Center, sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Trova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
3: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
2: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
3: Kilobit con la K.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
5: Desideri un pasto buonissimo, molto torinese, nutriente, digeribile, ma un po' diverso dal solito? Prova Plinto. Nel cuore di Torino, due ristoranti specializzati in tantissime varietà di ravioli del Plin, tutti di nostra produzione. I Plin tradizionali e in tante ricette con ispirazioni da tutto il mondo. Li mangi da noi o a casa. Visita plintoravioli.it. Scopri chi siamo e puoi prenotare un tavolo. Plinto, a Torino, in via Cernaia 40 e in via Maria Vittoria 21.
6: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
7: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
8: A che ora inizia Ezio Greggio?
9: Alle 22:15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
10: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
2: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
11: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico. Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Sì, è arrivata la terza opzione, una canzone dei Queen, Another One Bite Dust. Bite the Dust, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, stiamo andando a scuola, che barba. Ma ci potreste far ascoltare Milano Cortina del Pagante?
2: Per tirare un po' sul morale.
1: Siamo Francesco, Nicolò,
3: Matteo Baudena,
4: Irene,
5: Nialita, Daniele.
1: E chi non ascolta Radio Manila
6: è super gay!
0: Wow, baci a voi, Allora abbiamo un altro messaggio. Sì, c'era un altro messaggio ma è sparito. Naggia, è sparito, completamente sparito. Vabbè, sarà appena lo trovo, poi ve lo leggo. Allora andiamo con il Pagante insieme a Ludwig. Milano Cortina su Manila.

pensavo che fosse finito il tempo delle settimane bianche. Figurati, nevica ancora. Buongiorno a Radio Vanilla, a tutti i vanillosi. Volevo richiedere Belli da Matti di Stoccolma, che non ascolta Radio Vanilla, Game Over, baci. Ma non sei l'unico, sai Mattia? Abbiamo altro messaggio a Radio Vanilla, sono Ale, volevo ascoltare Belli da Matti di Stoccolma. Grazie, beh, allora ascoltiamola, bella questa canzone. Io vi ricordo il 338 50 38 908, siete su Vanilla, l'unica radio che ve le suona quando volete.

0: Se vuoi c'è ancora del via.
1: Iniziamo così, bellissimo ragazzi. Allora, attenzione, sentiamo chi c'è avanti.
2: Sono in Rosetta, vorrei ascoltare se fosse possibile Evanescence e Tabua. Non dovesse essere possibile una di Target Amico, va bene. Qua diluvia, che brutto.
1: Sì.
2: Tempo. Finirà? Comunque, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
1: Ciao, no.

0: Sergio D'Amico, Centri Commerciali, abbiamo ascoltato. Intanto chi c'è? Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Spanni e volevo dedicare la canzone Venerdì di Luciano Ligabue al mio collega Jason. Un bacino sulla tua fronte bella pelata. Ciao a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Beh, bacino sulla fronte però lo mando io, eh. Avanti.
2: Buongiorno Radio Manila, sono Lello da Castelletto Ticino. Volevo dedicare a tutti quelli che mi conoscono, e in particolare a mia moglie la Ross, Venerdì, quella di Ligabue, e se è già passata metti un qualche altra canzone, tanto sono tutte belle. Grazie e buon fine settimana a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, in arrivo dopo le news.
3: La tua musica suona su Radio Manila.
4: Spot. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati! E puoi chiederli anche online!
19: Siamo in radio, non si vede nulla.
18: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
20: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
21: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet.
22: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100%.

0: Traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Venaria e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Rallentamenti sempre per traffico intenso sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 26, Genova Voltre Gravellona Toce, tra Masone e Ovada in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

venerdì. Allora, non mi rompete i coglioni. No, l'ho detto? Ho detto non mi rompete. Va bene, ok. Non ho capito. Lui lo puoi dire, io non lo posso dire. Basta, adesso sono passati tantissimi anni. È stato sdoganato questo nome, o no? Vabbè.

0: sta già piovendo? Ma qui adesso mi dà allerta temporale, ma siamo impazziti. No, a parte che ieri pensavo che venisse giù un disastro, invece era solo vento. Ma forte, avanti.
1: Buongiorno Reggio Manila, vorremmo ascoltare al mio paese di Serena Brancale, Elegante. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Baci a voi, beh, naturalmente ci vuole al mio paese. Tra poco,
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
6: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Dal 14 al 18 maggio a Monastero di Vasco torna Un asino per amico. Giovedì 14 maggio cena trippe. Venerdì 15 gran raviolata e spettacolo pirotecnico. Sabato 16 e-bike, laboratori, IO dinner party con tutta fuffa. Domenica 17 area mercatale, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Lunedì 18 cena, antipasti e lotteria. Per maggiori informazioni chiama lo 0174 689 104 o visita le pagine social con Comune Proloco Monastero di Vasco.
9: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
10: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
12: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico. Mi sento

al mio paese, Serena Brancala, Levante, Delia, su Radio Manila, 338 50 38 908, il numero mistico, artistico. Non mi ricordo l'altro aggettivo, insomma, di Radio Manila, che mi permette di mandare i vostri messaggi. Radio Manila, sono cristiano, potresti mettermi qualche pezzo di Gazzelle? Grazie, che lo ascolto Radio Manila, Game Over, ascoltiamoci, stupido, ciao Cristiano.

0: lo so, non perdersi davvero mai.
1: Gazzella, abbiamo scelto Stupido per il nostro Manilos. Chi c'è?
2: Ciao Radio Manila, sono Ciao. Emanuele, vengo da Mondovì. Sì. Stiamo facendo un viaggio in auto per... No, cioè, vorrei ascoltare Magica Favola di Arisa. Ciao. E non ascolta Radio Manila e muove.
1: Ciao, ci ascoltiamo allora Risa, buon viaggio. Magica Favola su Radio Manila, l'unica che ve le suona quando volete.

0: la magica favola di Arisa, ma io ho la magica favola della mia colleghissima.
1: Cioè.
0: Tutto bene,
1: sì, sì, ci sono. Guarda, ho schiacciato un po' di pulsanti che erano giù.
0: Sentivo, cioè, il rumore è questo qua. Faccio sentire. Senti,
1: e ciacche, ciacche, bravissimo. Bravi, perché uno dice devi alzare solamente, no, perché tutto, capisci, bisogna schiacciare, okay, questo, quello, quell'altro, capito, è un po'
0: sì,
1: così.
0: Poi bisogna ruotare le manopole,
1: ruotare manopole,
0: aggiustare,
1: bravissimo, capisci, tu sai tutta la roba tecnica che c'è da fare, è un mondo.
0: Vabbè, allora volevo dirti che da alcune parti, in alcune parti ha già iniziato a piovigginare.
1: Ok.
0: Ma io stavo dando un'occhiata invece fuori, che secondo me c'è un filo di sole.
1: Ma dici?
0: Ma sì, dico.
1: Filo di sole addirittura?
0: Un filo di sole. Però devo dire a tutti che questo pomeriggio un po' di pioggia arriverà.
1: Arriverà, sì. Dobbiamo aspettarcela.
0: Ma ricordo anche che domani e dopodomani saranno due giornate bellissime.
1: Ecco, almeno quello, sì, perché poi abbiamo di nuovo un piccolo ribassino delle temperature la prossima settimana, ma fino a metà settimana, se non sbaglio.
0: No, allora, visto che mi chiedono, sì, Alice, fai previsione che devo andare a prendere il sole, devo andare al mare, al lago. Allora, potete andare, dovete solo fare attenzione che al mattino presto farà molto freddo, domani mattina e domenica mattina. Poi le temperature incominciano ad alzarsi.
1: Ok.
0: Diciamo quelle minime.
1: Sì. Sì.
0: Di parecchio, perché facciamo un salto finalmente, diciamo, a un maggio, quindi dai 6-7 gradi che ci sono attualmente arriviamo a 14, 15, 16, 17, quindi voglio dire,
1: vabbè, no, però 15, 16, 17,
0: no, ma aspetta, sto parlando di notte.
1: Ah,
0: minima,
1: di notte, minima, sì, minima, sì, minima. La minima, ok,
0: cioè,
1: va bene.
0: Stamattina c'erano 9 gradi, no, e domani ce ne saranno 6.
1: Mi, però dai,
0: cioè, non è normalissimo.
1: Vabbè, dormirò fino a mezzogiorno, sì. Quando in un'altra vita forse.
0: Vabbè, sì, mezzogiorno, se non è che cosa sia.
1: Ma infatti, bravo.
0: Va bene, un saluto a tutti, parliamo così. Passate un weekend di fuoco, ci risentiamo, lunedì nel Maniera Box Breakfast. Vi lascio nelle mani, anzi, nelle sapienti mani della mia colleghissima. Baci, rimanete
1: appiccicati. Buon weekend.
0: Ciao.
1: Notte. La tua radio sempre. Radio
2: Manila. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 9:03.

0: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Dai, sali a bordo e vieni a festeggiare. Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni.
1: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica.
4: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare.
1: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni. Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino.
4: Non fartelo raccontare.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e due 31enni piemontesi, biologi marini. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre 2 ore con il presidente cinese. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Ergastolo è la condanna stabilita dalla Corte d'Assise di Padova per Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta 2 anni fa a Vigonza nel Padovano, accolta la richiesta dei PM. Secondo quanto ricostruito, l'uomo prima avrebbe esordito con alcuni psicofarmaci la 33enne, probabilmente per inscenare un suicidio, poi l'avrebbe gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Omicidio premeditato e violenza sessuale, le accuse contestate all'uomo che non ha fatto mai ammissioni. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale, i due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15:30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, in palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: R.E.M. Shiny Happy People, persone sorridenti il cielo aiuta, si dice. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi. Sentite che io non sono proprio ottimale con la voce questa mattina, mannaggia, mi dovete aiutare voi, mi raccomando, con i vostri audio, mandate audio così non devo leggere, sennò qua la voce secondo me fino a mezzogiorno non regge. Allora, voi siete i protagonisti di questa Radio Family fantastica, gli unici e soli al 338 50 38 908, la mucchia arriva, roccheggia un pochetto oggi con i REM, molto bello questo pezzo che ci infonda un po' di calore, visto che le temperature sono un tantino in ribasso, e sentiamo chi bussa, anche perché andiamo immediatamente a girare la ruota. Pronto?
1: Buongiorno Radio Molino.
0: Buongiorno.
1: Sono Ilaria da Canelli, volevo richiedere la canzone di Emma e Ercomi, Baci Piano, e chi non ascolta Radio Vanilla è un game over. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio, arrivano per te. Scusa se ancora

0: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
6: Certo, cara, era in regalo con la cucina di Asta del Mobile.
5: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto da solo?
6: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
7: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
5: Ma non mi fai compiti!
8: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit, a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39, approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
11: Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box, con Roberta Mucchi.

Plodder Dancing in the Moonlight del 2000, tondo tondo, e salutiamo anche Ste che lo ha richiesto qua nel brunch alle 9.22. Vi ricordo, Manilosi, ci sono le nostre pagine sui social, seguiteci se non l'avete ancora fatto, siamo su Facebook, siamo su Instagram e soprattutto scaricate la nostra app, è essenziale. Buongiorno mio amor, come va? Io oggi direzione Lago di Como, beh, una bella direzione direi, vorrei ascoltare se possibile Farfalle di San Giovanni. Ti ringrazio come sempre, un bacio a te, a tutti i manilosi, il vostro Savo. Allora arriva San Giovanni dal 2022, ce lo ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: San Giovanni Farfalle, siete su Radio Manila e sentiamo chi bussa, giriamo la ruota. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Rosy,
2: Sara.
1: Volevamo ascoltare Ossessione di Samurai J e augurare un buon weekend a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
0: Ciao ragazze, buon weekend anche a voi!

0: Buongiorno Radio Meglio.
1: Buongiorno.
0: Sono Alberto da Canelli, vorrei chiedere Notte Tempo di Franco 126 e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie.
1: Ciao, grazie a te. Arriva Franco 126 con Giorgio Poi, Notte Tempo.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sport non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
8: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Un saluto e una buona mattinata e un buon venerdì della centrale regionale della mobilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, e sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Cabana, allora dai, ce la siamo anche ballata, eh. Sono arrivate molte approvazioni per questa canzone.
1: Ciao Radio Manila, siamo Rosy,
2: Sara.
1: Volevamo ascoltare Ossessione di Samurai J e augurare un buon weekend a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Esatto, però signorina, l'avevamo già sentite qua le ragazzuole, vero?
3: Buongiorno, sentiamo, Radio Manila. Buongiorno. Sono Camilla da Rivalta.
0: Ciao.
3: Oggi volevo richiedere l'ultimo singolo di Rama, Cabana, ecco. Così da ballare in ufficio con le mie colleghe dell'Europalace di Orvassano. E ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Capito? Sta andando già forte.
4: Buongiorno, Mucchi, sono Gaietta da Chieri.
0: Ciao!
4: Questa mattina, dato che è il mio compleanno, faccio 26 anni.
0: Auguri!
4: Ti vorrei chiedere una canzone di Michael Jackson, che è il mio idolo. Se fosse possibile, Blonde on the Dance Floor oppure Remember the Time. Grazie, auguro a tutti una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Allora festeggia la grande, tantissimi auguri di buon compleanno da parte mia e tutto lo staff di Radio Manila, auguri!

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over. Come si dice, fuori gioco. Te lo dice Michele Placido.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco. Sono una
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare.
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Strade Mobile. Tutta una...
4: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooro.it.
9: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo. Arteresina.it.
10: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
11: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
12: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
13: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ma c'è Salmo con la pesce, Cattive abitudini, questo è il nuovo singolo uscito oggi, ne sono usciti veramente di carini, li ascolteremo insieme, anzi li ascolterete insieme a noi ovviamente per la prima volta oggi nell'arco e nel corso di tutti i Manila Box, e io direi di andare avanti. Ciao Roby, ben arrivata, sei sempre al numero uno, grazie. Ci fai ascoltare You Can Hear Love di Phil Collins, grazie. Da Terceira, Nick il poeta guerriero, che meraviglia Nick, grazie per le foto. Arriva questo pezzo storico, direi, dal successo globale di Phil Collins del 1982.

0: Allora, io me la stavo ballando questa, perché dai, alla fine porta quel buon umore che ci vuole, porta quel buon umore che ci vuole, anche se, voglio dire, con queste temperature, con questo tempo uggioso, capisco che i gusti musicali comunque si adeguano.
1: Buongiorno domenica, buongiorno.
0: Un po' sì. Ciao, buongiorno.
1: Sono Paolo, ciao Paolo. Sono qui in officina con i ragazzi dell'MCS che stanno imballando i nostri impianti per spedirli.
0: Bene.
1: Volevo salutarli, salutiamo anche Ion e Stefano, gli auguro un buon lavoro. Oggi è venerdì, sta finendo la settimana. Ci metti la canzone dei Metallica, Hellsmether. Grazie mille, che non ascolta domenica, super super. Game over, ciao bellissima.
0: Ciao, un abbraccio a te e a tutti quanti, buon lavoro. Allora, una ballad che ci sta, dai, anche in linea col tempo del 1991.

0: radio sempre.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai game over.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 10:01.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Dai, sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
2: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
1: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
2: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9, Torino!
1: Non fartelo raccontare!
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afflato della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri 31 anni del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina, abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile, non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale Ucraina, Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, 50 i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, a sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Manila News.
6: Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

movimentare un po' la giornata ci fai ascoltare i Daft Punk on Around the World. Ufficio Paghe di Chieri, il capo è uscito e noi si balla. E beh, ma ci sta, da un ballettino così. Pausa caffè, invece di prendere il caffè o magari anche col caffettino si balla, si fa una ballata, che male c'è. Ciao Manila, siamo lo scalo unico di Novara, ci metti la musica Non c'è di Coez, grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arriva per voi.

0: Coez, la musica non c'è dal 2017, sempre bella. Pronto, chi c'è?
1: Ciao Robertina, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, molto nuvoloso e freddino.
0: Sì,
1: come
0: sì.
1: Stai? Tutto bene? Io tutto,
0: tutto
1: bene, sto
0: grazie.
1: Raccogliendo le fragole.
0: Brava.
1: E volevo chiederti se mi puoi far sentire Bryan Adams con Summer of 69, che voglio dedicarla a Paolo di Alpignano e all'Officina, augurando loro un buon lavoro. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, un saluto a tutti e ai manilosi, non solo a loro, a tutti tutti. Grazie.
0: Ciao Dani, arriva Bryan Adams, Summer of 69.

0: sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Allora, per concludere?
7: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
6: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
7: Confermata 23.30.
6: Bene, ottimo lavoro.
8: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. BTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
9: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
10: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto da solo?
9: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
11: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
10: Ma non mi fai compiti!
12: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
13: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
14: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

Uscito oggi Tiziano Ferro insieme a Lazza, Perdono, e ce la siamo riascoltata in questa versione alle 10:22 di questo venerdì 15 maggio. Dai che sta estate, arriva. Allora saluto Stefano da Varese e arriva anche Pino Renato. Ciao Mucchi, vorrei ascoltare Achille Lauro 1969, la dedico al centro estetico Semplicemente di Cirie. Pino Renato da Borgaro, buona giornata. Naturalmente chi non ascolta Radio Manila ama.

0: Achille Lauro 1969, allora qua si ride alla grande. Ciao Robertina, sono Mary da Pianezza, volevo chiederti se oggi fai ascoltare il nuovo singolo che è uscito di Tiziano Ferro e Lazza, se è già disponibile, se no vorrei ascoltare Buio Davanti di Lazza, grazie. Un bacio a tutti, chi non ascolta Radio Manile, Game Over, l'abbiamo appena sentito ovviamente il nuovo singolo, spero che tu sia in ascolto di Tiziano Ferro insieme a Lazza, quindi non posso comunque rimettere Lazza. Però vado avanti, sentiamo chi bussa. Pronto?
1: Ciao Radio Maria, sono Allora.

0: 9.
1: Amore, la prima era tipo Always Dawn delle Antrix. Spero davvero di aver capito bene. Io te la metto, ovviamente. Allora, piove e inverno, 8 gradi. Stefano da Varese ci aggiorna sulle temperature anche a Varese. Insomma, un po' bassina, eh? Vabbè, dai, ci ascoltiamo.

Le Antrix su Radio Manila. Allora, buongiorno Radio Manila. Volevo chiedere, sorry, scusa, lo siento dei PTN, il nuovo singolo uscito oggi, e chiedere se il bomber maschio alfa è ancora fidanzato, dato che non abbiamo più sentito né lui né la sua amorosa. Ma questa è una domanda un po' privatina, voglio dire, magari si sono, stanno vivendo la loro storia, ecco, non così, non dando notizie, non vuol dire che per forza lo stiano insieme. Però vabbè, dai Andre, se ci sei batti un colpo. I PTN arrivano con il nuovo singolo Sorry, scusa, lo sento.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
15: Muoversi in Piemonte.
16: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Infine vi segnaliamo che sabato 16 e domenica 17 maggio, in occasione di una manifestazione ciclistica con partenza da Pollenzo e arrivo a Castellinaldo, alcune strade della provincia di Cuneo potranno subire chiusure e modifiche di servizio per il tempo strettamente necessario al passaggio della carovana dei ciclisti. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
15: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
17: Manila. Viabilità.
18: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Black J-Ax su Radio Manina, sono le 10:40 e saluto anche il nostro Angelo da Cuneo che ha richiesto questa canzone nel brunch al 338 50 38 908. Siete con la vostra mucchina, traghetto musica per voi, pronto?
1: Ciao Radio Manina.
0: Ciao.
1: Noi stiamo andando in Bosnia a fare il matrimonio di Paolo, quindi mettici una canzone bella, interessante, ecco, metti Mare di Luca Carboni.
0: Oh,
1: mare
0: da viaggio.
1: Ciao.
0: Questa è figa da viaggio, ragazzi. Allora godetevi la Bosnia. Ciao Radio Manila, sono Simone, per favore potete mettere Heaven di Bryan Adams, la dedico alla mia Jessie del salone greco parrucchieri, chi non ascolta Manila è game over, PS prima o poi ti sposo. Ecco, qui non so se suona come una minaccia o no, però insomma l'abbiamo ascoltato proprio poco fa, Bryan Adams, giusto, con Summer of 69. Adesso ci godiamo Luca Carboni, Mare Mare su Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: L'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco, Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco e prenota subito il tuo biglietto al numero 340 00 66 847. Ripeto, 340 00 66 847. L'Isola che non c'è, per un futuro senza barriere.
2: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Ciao a tutti, sono Gazzelle. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Radio Manila telesuona quando vuoi.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Tu mi piaci tanto su Radio Manila. Sono quasi le 11, caffè a profusione per tutti ovviamente, e buona musica quella di Radio Manila che scegliete voi ovviamente. Pronto?
1: Ehi, hey, Radio Manila,
0: ciao.
1: Potrei ascoltare il nuovo singolo delle Bambole di Pezza, Luca da Gaggiano. Chi non ascolta Radio Manila è super game over.
0: Ciao, arriva porno.

0: Nuovo singolo su Radio Manila. Sentiamo ancora un messaggio prima di fermarci. Pronto?
1: Ciao Roby Bella. Ciao. Siamo Roberta e Maia da Pecetto. Era un po' indecisa su cosa chiederti, ma visto che il tempo è già così,
0: sì,
1: non dico altro, mi piacerebbe qualcosa di movimentato, perché sennò mi deprimo con quelle canzoni lente. Okay. Quindi io ti direi qualcosa di dance anni 90, scegli tu. E come sempre la dedico prima a te, poi tutti gli amici manilosi all'ascolto. Auguro buon venerdì, grazie, buon weekend, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao, un abbraccio. Allora, ce ne torniamo nel precisamente 1997 con Nina. I'm so excited.

0: sempre.
1: Bella Waju, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 11:01.

0: prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Riecheggiano a questo punto le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
5: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giovano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto, prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare comunque qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
4: In contemporanea infatti giocheranno altre quattro partite, quelle che riguardano la zona Champions, cioè come Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Nel corso della domenica poi tutte le altre, tra cui Inter-Verona che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B stasera l'andata dei play-out tra Bari e Sud Tirol, calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20. Il prossimo 22 maggio invece il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tra i punti principali di Malagò, una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli di Abete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata, Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
6: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro... È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni.
4: Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhouse in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il DASP urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. È tutto dallo sport.
3: Manila News.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Marrakech Gue Instalova versione 2023, ce la siamo ascoltata su Radio Manila ed è la terza ora iniziata di Manila Box Brunch e andiamo avanti. Pronto, chi bussa?
1: Sono Beba.
0: Ciao Beba.
1: Senti, oggi vorrei sentire per cortesia Big Japan degli Alphaville, dedicarlo a te. Speriamo che ti passi questo mal di gola, riprenditi, e a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila e che muove. Buona giornata.
0: Ciao Beba, allora non ho mal di gola in realtà, è solo il raschiettino, capito, della voce, però non ho mal di gola, sono in buona salute, facciamo corna, però quella vocina che secondo me è l'umidità. Allora, Big Japan, Alphaville, pezzo storico del 1984, ce lo ascoltiamo su Radio Manila.

0: Ciao a tutti, sono Irene Grandi. Oh, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
8: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
9: A che ora inizia Ezio Greggio?
10: Alle 22:15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
11: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTN. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
12: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben 3 vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
13: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
14: Autofrancia.
13: Da 50 anni accanto a voi.
15: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
16: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
17: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: Radio Manila telesuona.

0: Shakira Belle Algo Tu. Allora sono le 11:23, siete su Radio Manila nel Manila Box Brunch. Chi bussa? Pronto?
1: Buongiorno Mucchi.
0: Ciao.
1: Come oggi è venerdì, secondo me un bel venerdì di dico poi ci sarebbe bene.
0: Tu dici?
1: Per capire. E sono Davis da Nizza Monferrato.
0: Ciao.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona giornata.
0: Ma,
1: ciao ciao.
0: Ma sai che alla fine, ciao, grazie, sai che alla fine mi sono ripresa? Sentite che la voce si è ripresa alla grande. Siete voi che mi avete supportata con i vostri vocali, così ho parlato di meno, si è ripresa anche la voce, capito? Però la canzone di rito del venerdì, a quella non rinunciamo ovviamente. Liga, arriva.

Dovrebbe valere un po' per tutti i giorni della settimana, però non si può pensare che il prossimo non ti sfrante. Cioè, quella roba lì, per forza. Anche noi magari li rompiamo a qualcuno, eh. Ciao Radio Manila, sono Paola di Bra e mentre lavoro mi faresti ascoltare Ti pretendo di Raf oppure Se bruciasse la città di Massimo Ranieri. Grazie mille e buon venerdì a tutti. Allora, ce ne torniamo nel 1989. Bella questa. Raf, giovanissimo, Ti pretendo.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Sport non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Miley Cyrus su Radio Manila. Allora andiamo avanti a girare la ruota. Pronto? Chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Agnese da Torino.
0: Ciao Stamattina Agnese.
1: Saluto mio marito Christian, che gli dico mi manchi tanto, con la canzone di San Da Vinci di Sanremo. Chi non ascolta Radio Manila è super game over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora leggo ancora un messaggio, dai. Ciao Radio Manila, sono Ida di Piozzo, vorrei ascoltare qualsiasi canzone di Gigi D'Alessio, grazie di cuore, saluto tutti i manilosi. Allora intanto adesso arriva Sal Da Vinci per sempre sì.

0: Sì.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Sì, tu, camacire in un darien. T'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: Ciao Radio Manila, sono Luca da Cassano Prima in provincia di Milano. Volevo dedicare la canzone di Rovazzi, Maranza, perché qui in ditta abbiamo una super maranzona di nome Luisa, quindi la dedico a lei. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Dai, allora lei a tutti Maranza in ascolto.

0: Ciao, sono Federica. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
2: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
3: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
4: A che ora inizia Ezio Greggio?
5: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
3: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTN. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
6: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
7: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
8: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
9: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con Auto Sì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
13: Il mercato straordinario Crocetta Più torna a Vinovo domenica 17 maggio. Gli stock e le griff selezionate dal prestigioso mercato torinese della Crocetta, con novità ed anteprime della moda. Mercato straordinario Crocetta Più, Vinovo, Piazza Rei, domenica 17 maggio, orario 9:19.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, posso ascoltare al mio paese? Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Certo che sì, dai, l'ultimo messaggio in corner. Ciao, sono Patrizia, vorrei ascoltare Stupendo di Alessandra Amoroso. Chi non ascolta Manile, Game Over, arriva.
1: Probabilmente chiara come il sole la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: tutti al termine in questo venerdì 15 maggio del brunch e via che sta per iniziare la banana. In un attimo il tempo vola, le settimane scorrono.
1: Esatto, vola e abbiamo spaccato a metà il mese, siamo al 15 maggio.
0: Sì, 15 maggio che sembra un po', ecco, il mese di novembre.
1: Di novembre,
0: il mio,
1: ragazzi,
0: mese natio,
1: non se ne può
0: il mio
1: più.
0: Mese natio che già, voglio dire, mi trascino questo mese, però vabbè, dici dai, tra poco arriva Natale, ma invece adesso
1: invece
0: tra poco
1: no.
0: Dovrebbe arrivare l'estate.
1: Sì, ma arriverà la prossima settimana,
0: la prossima.
1: Ho già visto.
0: Sì, sì, dai, sì. Finalmente sti cappottini, perché io ieri sera ho messo il cappottino, te lo dico,
1: sì. Cioè,
0: c'era un vento freddo, io sono uscita col cappottino, ho detto mi vergogno, non lo metterò, no, l'ho messo.
1: Io
0: sono
1: ieri
0: stata
1: sera
0: invidiata.
1: Mi sono messo il pigiama e me ne sono andata a letto, guarda,
0: ecco.
1: Quanto si sta bene a casa.
0: Sì, è
1: nel
0: vero.
1: Nel lettuccio a guardare le serie televisive.
0: Sì. Sì, è vero, io infatti la trapunta mica l'ho tolta.
1: Ma anch'io, beh,
0: anzi addirittura alcune sere ho messo su anche la coperta di pile.
1: Addirittura.
0: Sì, poi avevo caldo durante la notte, però così credo. Proprio appena ti metti che hai quell'attimo di infreddolimento e così
1: fatta. Ti capisco, perché anch'io quando vado a letto freddo.
0: Tra noi anziani.
1: No, perché ormai, non c'è nessuno che mi scaldi.
0: Non c'è nessuno che ti scalda, no, io la mia cucciola che è un koala. Capito che
1: quindi.
0: Cucciola ormai è un adolescente, però mi faccio scaldare, visto che lei è un piccolo termosifone.
1: Vedi.
0: Me la godo ancora finché vuole farmi le coccole.
1: Devo accendere il termosifone.
0: Ecco, no, pensavo
1: soldi,
0: il fuocherello col bidone, pensavo.
1: No, vabbè.
0: No, per Dio.
1: A quei livelli là no, purtroppo.
0: Ma
1: no, prima o poi capiterà.
0: Ma no,
1: di
0: fuori
1: io,
0: in giardino,
1: sì.
0: Magari ti fai un fuocherello, capito? Lì hai tutto il posto, fai,
1: certo,
0: il fuocherello, ti scaldi
1: poi.
0: Le manine.
1: No, mi raccomando, non accendete fuocherelli,
0: no,
1: in giardino,
0: ma non
1: qua,
0: scherziamo.
1: Questo vento, no, il vento di ieri sera,
0: ma per carità,
1: è pericolosissimo.
0: No, diventa un attimo che facciamo le tragedie.
1: Appunto,
0: no. Stiamo bene così, che già di tragedie ne abbiamo abbastanza.
1: Fatevi scaldare amici, dalle amiche, dai vicini, dalle vicine.
0: Ma certo, dalle persone che hanno voglia di scaldarvi, voi fatevi scaldare,
1: esatto.
0: Senza problemi. Va bene, allora me ne vado a quell'altra parte. Passate tutti un buon weekend, e buon weekend anche a te, Pompi.
1: Grazie.
0: Buon banana time a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Barbara D'Urso. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta, sono le 12:03.
7: A chi piace Raspini?
8: A tutti i bambini.
9: Anche ai ballerini.
7: E ben palati, sopraffini!
10: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
11: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
12: Il quadrotto?
11: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato, piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini, piacere al quadrato, anzi al quadrotto.
13: Fiorentini!
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Manila News.
12: Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Davide Pomponi.

Mamma Mia, canzone dedicata alla sua splendida mamma Lella, che saluto perché so che ascolta Radio Manila. Ciao Lella, un abbraccio. Allora siamo pronti per iniziare l'appuntamento con il Manila Box Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. E vedo già il messaggio del nostro amico che scrive: ciao Davide, ma ho visto i nuovi dati d'ascolto, ma quanti siamo? Siete tantissimi, io vi amo per questo. Mi passeresti Bad Dreams di Teddy Swims? Grazie Marco, Manila numero 1. Grazie Marco, un abbraccio.

0: Saluto Marco, ciao Marco, buon venerdì e buon venerdì al nostro Maniloso che invece ha mandato un messaggio audio. Ciao,
1: ciao Radio Manila, se è possibile mi metteresti per favore 15 piani di Sfera Ebbasta e Marra, e se non fosse possibile invece volevo capire di Madame, sempre insieme a Marra.
0: La seconda.
1: Grazie. Prego. Ciao, buon lavoro, ciao. E buona giornata a tutti.
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao, buon lavoro.

0: Manila Box.
1: Bella Wagyu, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
8: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
7: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
9: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
10: Sono la strage.
11: Hai visto? Possiamo andare al mare.
12: Un'estate al mare.
13: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
14: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
11: Pensando di non poter più andare in vacanza.
14: E invece il pagamento partirà in autunno.
12: Quindi, un'estate al mare.
13: C'è tempo per pagare.
15: Asta del mobile. Tutta
13: prezzo, qualità, scelta. Geniale.
16: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
17: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
18: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
19: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Per festeggiare i 25 anni di questa canzone, Tiziano Ferro ha incontrato Lazza e insieme hanno praticamente rivoluzionato questo brano storico che conosciamo molto bene, ed è uscita proprio oggi questa bella novità dal titolo Perdono, e il brano classico, no, che eravamo abituati a sentire da Tiziano Ferro, completamente stravolto. Però devo dire che è un gran bel singolo. Ringrazio il nostro maniloso Marco per averla richiesta e saluto anche Ross che invece scrive: mi fai ascoltare per favore Calma Metafisica del magnifico Ermal Meta. Ti ringrazio e ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manile, Game Over, baci. Ecco, e allora accontentiamo la nostra amica Ross. Arriva Ermal Meta.

0: calma metafisica è quella che bisogna avere, no? Una bella calma metafisica. Beh, allora, quando siamo un po' nervosi mettiamo Radio Manila, c'è la buona musica, ci siete voi che raccontate anche le versioni nuove personalizzate di alcune canzoni che suoniamo, è vero Nick? Poeta,
1: Davide, ben arrivato.
0: Poeta mica
1: come
0: tanto
1: stai?
0: Oggi.
1: Spero che stai bene.
0: Vai.
1: Ci fai ascoltare per cortesia Notte a sorpresa dei Pooh?
0: Non lo so, perché per andare in cantina
1: ti volevo
0: oggi...
1: far sentire la versione portoghese,
0: no,
1: di La testa gira.
0: No, per favore.
1: Però ho dovuto cambiare l'ultima parola perché non si poteva.
0: Meno male.
1: Allora, qui dicono:
0: sì,
1: la testa gira,
0: okay,
1: con la tequila, un bianco spina, viva la Fisa.
0: No. Ah,
1: beh, io,
0: okay,
1: ho messo Fisa, ma si può ben
0: la
1: capire.
0: La fisarmonica.
1: Parola.
0: Ok, va bene. Guarda,
1: ci facciamo due risate. Ti ringrazio, buon weekend a tutti. Vi saluto dal Portogallo e chi non ascolta Radio Manila rimane sempre un game over.
0: Ciao Nick. Questa è una versione particolare, no? Che cantano in Portogallo, però abbiamo capito, va, qual è la parola che avete cambiato. Allora, cosa facciamo? Andiamo giù in cantina e portiamo su un brano di qualche anno fa, cos'era, il 1999 se non sbaglio.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Sabrina Firilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Francesco Gabbani, Summer Funk, la scelta musicale del nostro amico Fabrizio da Torino. Chissà se questa canzone ha svegliato la nostra Manilosa che ha sonno oggi, dai che è venerdì. Allora, ciao Pompi, come stai? Io non vedo l'ora di uscire dal lavoro, ho sonnissimo. Per fortuna è venerdì, ti posso chiedere qualcosa che mi aiuti a stare sveglia? Un saluto a te e a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora, sveglia, si sarà svegliata sicuramente con Gabbani, ma adesso, guarda, ci penso io a svegliarti con la nuova di Random, si intitola Fino alla Luna.

Fino alla luna, la nuova canzone di Random per la nostra amica che oggi ha sonno. Ma è anche il tempo, ti capisco molto molto bene. Allora saluto Jenny, che è stata molto telegrafica nel mandare il messaggio. Ha scritto: ciao, sono Jenny, mi metti Cartagine per favore, grazie.

Emanuela Loia con Cartagine. Adesso arriva la proposta di Mattia che scrive: ciao Pompi, mi fareste ascoltare Buona Domenica di Saif? Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
5: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
6: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
7: A che ora inizia Ezio Greggio?
8: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
9: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
10: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
12: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti, ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro, Puma al prezzo incredibile di 13.900 euro, tutte usate aziendali senza vincolo di finanziamento o con tassi agevolati a partire dal 5,95 più basso del mercato e degli istituti finanziari.
13: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
14: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: scattare una foto.
1: Quante belle novità oggi. Oggi è venerdì, è uscita anche la nuova di Elisa con Amore è bella, mi piace un sacco e mi piace anche la prossima canzone scelta da Cinzia al 338 50 38 908. Vuole ascoltare la nuova di Chiara Galiazzo con Basta Poco.

0: pezzo Basta Poco e arriva il messaggio della nostra Manilosa che sta andando al lavoro. Ciao,
1: ciao, sono Maria Grazia.
0: Ciao Maria Grazia.
1: Sto andando al lavoro, mi metteresti la canzone del Festival di Arisa? Fosse già passata, una di Vasco Rossi. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, buon lavoro e arriva Arisa.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: Sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
3: Celebriamo 20 anni di strada insieme! Con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
5: E promozioni esclusive! Con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
3: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
5: Non fartelo raccontare!

0: Prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica all'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause, la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
3: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
5: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz. Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
3: Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significative. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Manila News.
6: Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Davide Pomponi.

Love, la canzone dei Duran Duran, apre la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time, ma soprattutto con i vostri messaggi, le vostre canzoni preferite richieste con WhatsApp al 338 50 38 908. Leggo il messaggio di Antonella che scrive: ciao caro Pompi, sono Antonella, metteresti per favore I Romantici di Tommaso Paradiso? Grazie mille, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, un saluto alla nostra manilosa, un saluto anche al nostro maniloso Roberto che in questo momento è in auto, mi ha mandato la foto, è fermo in un parcheggio, di un cielo nuvolosissimo, grigio, quasi invernale, mannaggia, vabbè, però dai, arriverà il sole sicuramente il prossimo weekend, almeno così dicono le previsioni meteo.

Tommaso Paradiso e i Romantici, e arriva la prossima scelta musicale. Manca la firma, non c'è il nome, però sono sicuro che è un maniloso e ha scritto: ciao Manila, vorrei ascoltare Berlino di Ernia. Buona giornata, manilosi.

0: Manila Box.
1: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Estate Mobile.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
8: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
9: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
10: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
11: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
12: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
13: Notte gialla al Mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: sotto sotto, mi sa che sotto sotto il Bettino è innamorato veramente, perché oggi fa una bella dedica. Ciao,
1: bellissimo Pompi, sono il Bettino.
0: Ciao, innamorato. Betty.
1: Sono dal corso. Oggi è l'ultimo giorno, poi weekend, ci si riposa. Senti, ma
0: sì.
1: Piove. Piove. E ancora fa freddo. Ma che maggio è?
0: Non lo
1: Senti,
0: so. È un maggio un po' strano.
1: La mia principessa, amandoti di settembre. E ricordo a tutti che se non ascoltate il magnifico e bellissimo Pompi, che sei proprio bello.
0: Anche tu.
1: Guarda. Ma c'è la Bettina e buon weekend. Bacio, ciao.
0: Sai cosa siamo io e te? Siamo belli da far paura, eh? Ti piace la cosa? Ciao Bettino, arriva settembre con Amandoti.

0: preconemandoti arriva la prossima scelta musicale con un messaggio audio.
1: Ciao Pompi, sono Patti da Mondovì, per cortesia mi metti qualcosa di Eros Ramazzotti, ti ringrazio, certo. Un abbraccio a tutti.
0: Ciao, un abbraccio, e arriva con Fino all'estasi.

0: Eros Ramazzotti con Nicole Scherzinger fino all'estasi. E adesso arriva il messaggio del nostro Maniloso. Se non sbaglio, anche ieri mi ha chiesto questa canzone. La stiamo cercando. Secondo me il disco è finito dietro qualche cassa di vino e adesso non riusciamo a trovare.
1: Ciao Pompi, come
0: Ciao,
1: stai?
0: Bene, tu?
1: Sono Marco dell'officina di Frassineto.
0: Ciao Marco.
1: Ho smesso di piovere e volevo chiederti se potevi mettermi la canzone Cotton Eye Joe. E volevo salutare Tony lo svizzero, volevo salutare Gabriele, che anche oggi è un po' triste, Gabriele il Bacca, no, perché mancano i suoi due colleghi che gli possono dare una mano, quindi
0: è un deve po' lavorare.
1: Triste, deve far tutto lui da solo,
0: ve lo capisco.
1: E niente, volevo fargli un in bocca al lupo e saluto Ivan il Terribile, i due fratelli Vite e il Bella e tutto il reparto raccorderia. Grazie a chi non ascolta Manile e game over.
0: Ciao, grazie. E allora tra poco una bella canzone, visto che naturalmente ieri abbiamo cercato questo brano, secondo me è finito da qualche altra parte giù in cantina.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori segnaliamo che è chiusa la provinciale 105 nel comune di Camandona e si viaggia a senso unico alternato sulla statale 419 della Serra nel comune di Mongrando. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
12: Manila. Viabilità.

0: allora ho capito che oggi i Manilosi vogliono a tutti i costi mandarmi giù in cantina, perché arriva il messaggio di Daniele che scrive: ciao Manilosi, sono Daniele, potete mettere una canzone a scelta vostra dei Dick Dick? Mamma mia, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Dick Dick, ragazzi, io non li sento da parecchio tempo, dagli anni 80-90 più o meno, però so che hanno fatto delle canzoni bellissime che tempo fa abbiamo suonato. E allora facciamo così, facciamo poi scegliere alla nostra signorina Manila 9001, anche perché c'è il messaggio di Davide Giulio che scrivono: volevamo chiederti per nostro nonno Fernando che vi ascolta tutti i giorni la canzone di Malgioglio Fernando, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: poi sembra mi metti il depresso fortunato di Olli. Mettiamo un po' di liguritudine in questo bel Piemonte, va?
1: D'accordo.
0: E figlio, com'è che si dice più? Chi non ascolta Radio Manila, Ale è un game over!
1: Ciao, Garullone! Ciao, arriva depresso fortunato!
2: Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po' ubriaco.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare,

0: Olli con Depresso Fortunato, e arriva il messaggio del nostro maniloso Cristian. Ciao.
1: Buongiorno manilosi. Buongiorno. Da Cristian di Cassino. Se possibile, per accendere un po' questo venerdì, volevo ascoltare Free From Desire, Gala, e augurare a tutti un buon weekend.
0: Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ciao Cristian, buon weekend.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Certo cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
3: Ma lui sa fare tutto da solo?
2: Certo amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti!
5: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
11: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
13: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Cabana e siamo pronti per un'altra bella canzone. Allora, questa era una gran bella novità, adesso invece andiamo indietro nel tempo con la scelta musicale del nostro amico. Ciao.
1: Ciao Pompi, sono Fabrizio da Front. Volevo
0: Ciao,
1: dedicare
0: Fabrizio.
1: Ti amo di Umberto Tozzi a mia moglie Daniela e dire che la amo più della mia vita. Buona giornata a tutti, un salutone grande a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie.
0: Ciao, grazie a te Fabrizio, un abbraccio, buon weekend e arriva Umberto Tozzi con Ti amo.

0: Pezzi con Ti amo, e arriva credo l'ultimo messaggio della seconda ora, vero? Torniamo indietro nel tempo ancora una volta, perché c'è il nostro amico Pietro che vuole ascoltare una canzone bella fresca.
1: Ciao Poppy, sono Pietro da Leni, dallo scatolificio Maior. Ci stiamo annoiando, lavoriamo, il tempo è brutto, per favore mettimi una bella canzone, una vecchiotta, i Righeira, vamos alla playa.
0: Magari.
1: Un saluto a tutti i manilosi e a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un saluto al mio carissimo Enzo.
0: Ciao, grazie. No, dicevo, e magari andare alla playa. Vabbè, oggi questo tempo poi davvero è grigio, triste, però noi vi regaliamo un po' d'estate.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila, sei un game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14:01.

0: prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
1: Celebriamo 20 anni di strada insieme! Con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
4: E promozioni esclusive! Con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
1: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
4: Non fartelo raccontare!
5: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Siamo pronti per la terza ora con il Manila Box, il Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Non perdo tempo perché davvero siete tantissimissimissimi. Sentiamo i nostri amici che stanno viaggiando.
1: Ciao Radio Manila, siamo Mamma, Chicco e Cami in partenza per Norcia per delle gare.
0: Bella Norcia.
1: E ci potresti mettere Ossessione di Samurai J, e chi non ascolta Radio Manila è...
2: Game over!
0: Ciao, un abbraccio, buon viaggio.

0: Samurai J con Ossessione e arriva il nostro Maniloso che ha da dire qualcosa, vero? Ciao!
1: Ciao Pompi, sono il Vacca dell'Officina di Frassineto. Volevo salutare il mio collega Marco e dirgli, non sudare troppo, mi raccomando. E volevo ascoltare, se puoi, Flowers di Miley Cyrus.
0: Va bene.
1: Ciao ragazzi!
0: Ciao!

0: eppure credevo che il mio cognome fosse, no, chiaro, perché poi come fai a dimenticarti di uno che si chiama Pomponi? E qualcuno sbaglia, mi chiama in un'altra maniera, no, aspettate. Allora saluto Sergio, il caricatore e distributore automatici, il nostro maniloso, che scrive: ciao Pompilio, e voi avevate capito altro. Allora posso ascoltare Sweet Dreams? Buon pomeriggio, chi non ascolta Radio Manile, game over.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: saluto e ringrazio Sergio, un abbraccio, e adesso un messaggio per tutti i nostri manilosi. L'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco, in provincia di Torino, continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle ore 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco in provincia di Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco. Prenota subito il tuo biglietto al numero 340 00 66 847. Ripeto, 340 00 66 847. L'Isola che non c'è, per un futuro senza barriere.
1: Manila Box.
2: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
3: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Tornare a casa, i bimbi che giocano, immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
6: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
10: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: su. Pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo siento, la canzone scelta dal nostro maniloso Danilo. E adesso sentiamo il prossimo messaggio audio.
1: Ciao, sono Franco della Protec, vorrei dedicare la canzone Quando sarò morto al mio collega Alex, e chi non ascolta Manila è un game over.

0: Quando sarò morto, la scelta musicale del nostro Maniloso che avete sentito nel messaggio audio. Adesso c'è il messaggio della Marianna che secondo me mi vuole mandare giù in cantina, ma forse vado.
1: Ciao Davide. Ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Marianna.
0: Ciao Marianna.
1: Niente, sto andando a prendere mia figlia a scuola, sta diluviando in questo momento a Santena. Niente, volevo dedicare una canzone a mio padre oggi che è il suo compleanno.
0: Auguri.
1: E dirle che lo amo da morire. E niente, e dedicarle ciao pa di Eros Ramazzotti se è possibile, e che chi non ascolta Radio Manila è un
0: mi metti
1: over.
0: In crisi.
1: Ciao
0: Marianna, allora tanti auguri al tuo papà, mi metti in crisi, perché poi c'è anche il messaggio della nostra Manilosa che mi scrive: buongiorno Pompi, un abbraccio e grazie a tutti voi che ci tenete compagnia. Volevo dedicare una carezza in un pugno a tre amici, uno di loro è mio marito, che stanno facendo il Cammino di Santiago da una settimana. Buon cammino ragazzi, siamo tutti orgogliosi di voi, saluti da Isa. Allora, io ho già visto, non me le voglia la Marianna, ma credo che al tuo papà piaccia anche questa di canzone del grande Adriano Celentano con Una carezza in un pugno.

0: Adriano Celentano, una carezza in un pugno, saluto Isa e questi tre amici che hanno deciso di fare il cammino di Santiago da una settimana. Buon cammino ragazzi, e saluto anche la mia amica Marianna. Io lo sapevo di azzeccare la canzone, perché questa piace al suo papà, piace anche a me. Ho fatto un po'...
1: Guarda. Non volevo dirtelo, ma Celentano è il cantante preferito di mio padre.
0: Lo sapevo.
1: E quindi mi hai fatto commuovere, ti ringrazio. Carina. Perché sicuramente piacerà anche questa. Grazie, ci hai azzeccato come sempre. Ciao.
0: Ciao Marianna, grazie, tanti auguri al tuo papà.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

di pezza con Porno, la scelta musicale di Sabrina. E adesso invece saluto Alice da Torino che mi ha mandato un messaggio, ha scritto: volevo dedicare Sei Mia di Ricky alle mie colleghe Franci e Mary Angel, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: sei mia e adesso arrivano un po' di messaggi. Allora, avanti con il primo. Ciao, chi è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Henry e Gianmarco e oggi non ci passa più. Volevamo ascoltare la strega

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
2: Che occasione all'autostrancia.
3: Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Sono la stagione.
6: Hai visto? Possiamo andare al mare.
7: Un'estate al mare.
8: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
9: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
6: pensando di non poter più andare in vacanza.
9: E invece il pagamento partirà in autunno.
7: Quindi, un'estate al mare.
8: C'è tempo per pagare.
10: A Stade Mobile.
8: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
11: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di

0: gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto sagra di qualità dall'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
1: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
2: Il mercato straordinario Crocetta Più torna a Vinovo domenica 17 maggio. Gli stock e le griff selezionate dal prestigioso mercato torinese della Crocetta con novità ed anteprime della moda. Mercato straordinario Crocetta Più. Vinovo, Piazza Rei, domenica 17 maggio, orario 9:19.
3: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Brava Paola Iezzi, che dà un consiglio a chi ascolta questa canzone, che in un mondo di vipere bisogna sorridere. Questa me la segno. Allora saluto anche Gabriele, che ha richiesto questa canzone. Saluto anche Mike e Luisa, che scrivono: ciao, volevo ascoltare una canzone di Shiva, grazie. E chi non è Radio Manila è game over. Grazie, un abbraccio anche al mio amico Marco, che scrive: ciao Pompi, vorrei dedicare Dubbi non ho di Pino Daniele alle ragazze del bar dei fiori di Moncalieri, grazie. Ma che bello. Allora salutiamo il nostro amico Marco e salutiamo le ragazze del bar dei fiori di Moncalieri.

0: arriva il messaggio della nostra giovane Manilosa che sta andando al mare, anche se piove. Guarda, ti posso garantire che il mare è bello anche quando il cielo è brutto. È a quella magia che secondo me chi sa apprezzare si gode il mare anche quando piove. Ciao, ciao tesoro.
1: Ciao Radio Manila, sono Nibes.
0: Ciao Nibes.
1: E sto andando con la mia famiglia e il mio cagnolino Joy al mare, solo che adesso il tempo un po' brutto e così. Vorrei la canzone delle Antrix, Golden, e se invece non fosse disponibile, di Madonna.
0: Quale?
1: L'Isla Bonita.
0: Bella.
1: Ciao Radio Manila.
0: Beh, scusa.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Sentili anche i genitori della nostra piccola Manilosa. Allora facciamo così, mettiamo Madonna con la Isla Bonita, così la cantiamo tutti, va bene?

0: Saluto i nostri marinosi che stanno andando al mare anche con la pioggia, ma il mare è bello, anche d'inverno. C'era una canzone della grande Bertè, no? Il mare d'inverno.
1: Il mare d'inverno.
0: Bellissima.
1: Che bella. Il mare d'inverno. Il mare è sempre bello.
0: Eh sì, ha il suo fascino.
1: Sempre.
0: Però poi le passeggiatine, quando il tempo può così.
1: Ma anche
0: un po'
1: quando
0: grigio.
1: È brutto, esatto. Cioè, capito? Andare lì, guardare il mare, cioè stare lì a pensare, a sognare, a riflettere, no?
0: È vero.
1: Poi ci sono quei momenti di malinconia dove uno poi guarda il mare e magari passa tutto, eh?
0: Sì, pensa anche alle persone che non ci sono più,
1: certo,
0: che ci sono rimaste nel cuore, quindi davvero il mare ha una magia particolare.
1: Comunque prima ti ho sentito, Pomponi, che stavi analizzando il testo della canzone di Paola Iezzi.
0: Ma perché io le ascolto le canzoni.
1: No, ma certo.
0: Ha detto una frase giusta, no? In questo
1: Qual
0: mondo
1: era
0: di
1: la
0: vipere,
1: frase?
0: In questo mondo di vipere bisogna sorridere.
1: Ma sempre, Pomponi,
0: brava Paola
1: ovvio.
0: Iezzi.
1: Brava Paola Iezzi, brava.
0: Tu me la conosci bene, stasera mandale un messaggio, falle i complimenti per questa frase.
1: Per questa frase.
0: Voglio tatuarmela.
1: Possiamo far diventare anche lei il nostro guru?
0: Sì, lei è sicuramente uno.
1: Anche perché di vipere c'è pieno il mondo, no?
0: Ah, è pieno.
1: Mazza, ragazzi.
0: Allora, caro Davis, io vado perché ho da fare dall'altra parte.
1: Lo so, lo so.
0: Ci risentiremo lunedì, forse.
1: Forse,
0: come diciamo sempre, si sa mai. Io auguro buon weekend ai nostri malinosi e
1: allora ci vediamo dopo per il caffèuccio.
0: Porta l'ombrello,
1: ma credo
0: fuori
1: non sia
0: piove.
1: Mai successa questa cosa,
0: è la prima volta
1: il nostro caffèuccio insieme oggi.
0: Lo prendiamo insieme.
1: Che bello, allora lo prendiamo insieme. Va bene, ti aspetto, Pomponi.
0: A dopo.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 15 e un minuto.
6: Dai, sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Ennio Torino compie 20 anni!
7: Celebriamo 20 anni di strada insieme! Con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
6: E promozioni esclusive! Con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
7: Mirafiori Stellantis Ennio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
6: Non fartelo raccontare!

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader dell'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina tra i dossier più complessi, quello di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop al programma nucleare, potrebbero bastare. Pechino invece precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente e offre la sua mediazione. Del summit dei BRICS a Nuova Delhi risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Teheran apprezza qualsiasi paese abbia la capacità di aiutare, in particolare la Cina. Sono in corso le operazioni di recupero della guardia costiera maldiviana dei corpi dei connazionali morti in un'escursione subacquea, recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Si cercano gli altri 4 in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggior incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo della Procura di Roma. Un 65enne, Giancarlo Signor, è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda, nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che, riferiscono i media locali, era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia, che vedranno impegnati Luciano Darderi e Yannick Sinner. Il primo match programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancora più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero uno al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Manila News.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Davis Maidò.

E con i Maroon 5 apriamo ufficialmente il nostro happy hour di oggi, l'happy hour del venerdì, esattamente venerdì 15 maggio 2026. Buon pomeriggio a tutti da Davis Maidò, staremo insieme per le prossime tre ore con la vostra musica preferita al 338 50 38 908 su WhatsApp. Messaggi scritti, audiomessaggi, fatemi sentire, magari raccontatemi anche quello che farete durante il weekend. Partiamo subito, partiamo con un nuovo singolo, perché voi siete sempre informatissimi sulle nuove canzoni che escono sui vostri artisti, dei vostri artisti preferiti. La prima di oggi la sceglie Elisa da Doiani, che noi salutiamo. Ciao Elisa, buon pomeriggio. Arriva tra l'altro Elisa, perché ci richiede la nuova canzone di Elisa, che si intitola Amore è.

0: faccio scattare una foto.
1: Amore, questo è il nuovo singolo di Elisa, che è stata protagonista anche di un intenso live nei giorni scorsi all'Inalpi Arena di Torino. Tanti manilosi hanno partecipato a questo fantastico evento e tornerà presto a Torino, Elisa, tornerà presto, ve lo posso già anticipare. C'è il prossimo audiomessaggio, sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Andrea. Volevo chiedervi se potete mettere In the Hand dei Linkin Park. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Ovviamente. Ciao, ciao Andrea, buon weekend. 338 50 38 908. Fate suonare anche voi la vostra canzone preferita su Radio Manila. It's

0: Ciao, sono LDA. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
2: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
1: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Davis Maidò.

0: Dolce Nera, ci vediamo a casa. La scelta musicale è quella del nostro amico Enrico dalla Loggia. Ciao Enrico, buon pomeriggio. E come poteva mancare anche oggi la nostra Super Love. Ciao Super Love.
1: Super Super Love, buon pomeriggio.
0: Super Super
1: giornata
0: Super Love. Mamma mia.
1: Senti, mi faresti ascoltare Giovanotti, Un Mondo a Parte? Io ti auguro uno splendido weekend.
0: Uno splendido weekend a te, my love.
1: Ti abbraccio tanto e forte.
0: Anch'io.
1: Chi non vi ascolta è troppo game over. E ti aspetto lunedì, my super super love. Ti bacio infinitamente.
0: Anch'io. E ti auguro un buonissimo weekend. E anch'io ti aspetto fino a lunedì. È pronto il Giova? È pronto, pronto, sì, con Un Mondo a Parte.
2: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o della bisbiglio mentre ci abbracciamo.

gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

Giovanotti, un mondo a parte, salutiamo ancora la nostra super My Love e salutiamo anche Rita che ci scrive: ciao, sono Rita, mi faresti ascoltare Al mio paese di Serena Brancale, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Cara Rita, insieme a Serena Brancale ci sono anche Levante e Delia. Mi sento

0: Radio Manila te le suona.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Nuovo vestito per questo grande successo del 2002 di Tiziano Ferro, Perdono. Il grande pubblico ha iniziato ad apprezzarlo grazie a questa canzone che ha deciso di reinterpretare insieme a Lazza. Ed uscita proprio oggi in tutte le radio, si intitola Perdono. La scelta musicale è quella della nostra amica Amira, che ci ascolta da Torino. Ciao Amira, buon pomeriggio, e vi ricordo che Tiziano Ferro sarà in concerto, sarà live con una data del suo tour qui a Torino all'Allianz Stadium, nel mese di giugno, manca meno di un mese, quindi ragazzi dategli tutta. Ciao, sono Luca da Collegno e vorrei ascoltare Sapore di sale di Gino Paoli, grazie. Beh, ovviamente ragazzi, i biglietti li trovate su ticketone.it, date un'occhiatina a vedere se è rimasto ancora qualcosa.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

Gino Paoli, una voce che rimarrà per sempre nel nostro cuore con questo evergreen senza tempo. Io ho iniziato ad apprezzarla vedendo proprio il film A Sapore di Mare dei fratelli Vanzina e me ne sono subito innamorato. Ovviamente quando tutti andiamo al mare, no, un po' questa canzone ci torna in mente, non solamente in quel momento lì, anche in altri, però soprattutto quando siamo pronti, no, a partire per le nostre vacanze. Ciao, sono Adriana, per cortesia mi fai ascoltare All At Once di Whitney Houston? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Beh ragazzi, insomma, parliamo di un'altra grandissima e straordinaria voce che rimarrà indelebile a vita.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero, ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel, scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese, o Ford Transit Van, scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Cabana, il nuovo singolo di Rama, suona su Manila alle 15.49 grazie alla scelta musicale di Corrado. Ciao Corrado. Ciao Manila, sono Anna da Gozzano e vorrei dedicare a mio marito Stefano per il nostro anniversario di matrimonio Due Destini di Chiara Gagliazzo. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora, cara Anna, auguri innanzitutto a te e a tuo marito Stefano. Però la canzone della Gagliazzo che hai scelto non la troviamo in archivio, purtroppo. Mi dispiace, proprio ci abbiamo provato in tutti i modi, niente, è sparita, sarà colpa di Pomponi sicuramente, quindi potrai tranquillamente insultarlo lunedì nel suo Banana Time. Però ne abbiamo scelto un'altra che è proprio il nuovo singolo di Chiara Gagliazzo, arrivato proprio da pochi giorni e si intitola Basta Poco.
1: Viaggiare.

singolo di Chiara Galliazzo che suona alle 15:53 nel Manila Box Happy Hour. Ciao Radio Manila, sono Francesco e mi piacerebbe ascoltare Meravigliosa di Guè o in alternativa una canzone a vostra scelta dei Club Doggo. Grazie, buon pomeriggio e chi non ascolta Radio Manila Game Over, ciao. Ciao Francesco, che cosa avrà scelto la nostra signorina Manila 9001 per te?

0: Tutto è questa la canzone di Club Dogo che ha scelto la nostra signorina per il nostro Maniloso, e adesso sentiamo chi ha voglia di ascoltare la prossima canzone. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, siamo Bianca e
2: Paola.
0: Ciao Bianca, ciao Paola.
1: E vorremmo ascoltare il party di Jake La Furia oppure
2: Portofino di Il Pagante.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un gay mover!
0: Buona la prima, ragazze, un abbraccio forte, arriva Jake La Furia, il party.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
3: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando con i cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali, la procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nell'indagine sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate, stralciata la posizione di un giornalista indagato. Nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'aprilia di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader Iridato Bezzecchi, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Manila News.
7: Scegli una canzone del Manila Boss.
8: Manila Box con Davis Maidò.

0: Due dischi senza interruzione per aprire la nostra nuova ora insieme nelle Piaguar di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18 e siamo partiti con Mace Salmo e Colapesce, nuovo singolo per Cattive Abitudini. La scelta musicale è quella del nostro amico Rino che ci ascolta da Collegno. Ciao Rino, mentre da Monbarcaro arriva la scelta di musicale di Gaia per Rosa Chemical con Mamma Mia al 338 50 38 908, dove adesso andiamo a salutare Marco che ci scrive: ciao Manila, sono Marco in provincia di Milano, vorrei ascoltare i Depeche Mode o qualsiasi altra loro canzone se possibile di quell'album, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Caro Marco, sì, dalla provincia di Milano, i due titoli che mi hai scritto dei brani riguardanti Depeche Mode non sono in playlist su Radio Manila, però stai tranquillo perché arriva Enjoy the Silence.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila, ecocn.it.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
7: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Davis Maidò.

Silvia Salemi a casa di Luca, ringrazio Piero per averla scelta qui nel nostro Manila Box e vi assicuro che la sera a casa di Luca si sta davvero molto molto bene. Ciao Manila, sono Alessia, potreste mettere Bravi a cadere di Marrakesh? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Alessia, buon weekend, Marra è pronto a salire sul nostro palcoscenico virtuale.

0: Bravi a cadere, Marra. Salutiamo ancora la nostra Manilosa e diamo il benvenuto alla prossima. Sentiamo chi c'è. Ciao.
1: Ciao Davis, come stai?
0: Bene, tu?
1: Io sono ritornata adesso da Susa, sono qua col legno e ho il giardino pieno di grandine.
0: Addirittura?
1: Vabbè, ti chiedo l'ultima. Mannaggia. Dei pinguini, sorry, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Tempo
1: Laura
0: pazzo,
1: di col legno.
0: Pazzo su una terrazza, però dalla prossima settimana le cose dovrebbero cambiare, speriamo, arriva la nuova dei pinguini tattici nucleari. Buon weekend, un bacio.

0: Radio Manila te le suona.
1: Sport. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino per un incidente, si rallenta tra Borgaro e Corso Regina in direzione Piacenza. Per lo stesso incidente, rallentamenti per curiosi tra Corso Lamano e Corso Francia in direzione Aosta Milano. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo code per lavori tra l'innesto con l'A26 e Felizzano verso Torino. Infine sull'A6 Torino-Savona si rallenta per un incidente tra Torino e Carmagnola in direzione Savona. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila.

Lady Gaga con Runaway, la scelta musicale è quella di Celeste. Ciao Celeste, che ci ascolta dalla provincia di Cuneo. Beh, questa è una delle canzoni incluse nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 al cinema. Se non l'avete fatto, andate a vederlo. Se non l'avete ancora fatto, sta sbancando il botteghino in tutto il mondo, oltre le previsioni. Ma insomma, un cast grandioso, eh? È che ci meravigliamo, ma noi non ci meravigliamo affatto. Ciao Manila, volevo dedicare Non è mica te di Eddie Brock alla mia ex Giada di Alpignano. Non ti sei firmato, quindi non ti sei firmata, quindi non diciamo nulla, diciamo che questa canzone è per la tua ex Giada di Alpignano. Arriva Eddie Brock.

0: Non è mica te, è di Brock, 16 e 39 minuti, altro giro, altra corsa, altro audio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Davis, buonasera, sono Silvia da Torino.
0: Ciao Silvia.
1: Oggi ti volevo chiedere se fosse possibile Infinity 2008 di Guru Gusso,
0: okay,
1: oppure Scream and Shout di Will.i.am, e dedicarla a mio fratello Emilio che sta venendo a Torino e dovrebbe riuscire ad ascoltare la dedica.
0: Ciao Emilio.
1: E niente, non dimentichiamoci mai che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, grazie a te.
0: Salutiamo anche tuo fratello Emilio che sta arrivando a Torino in viaggio e ascolta Radio Manila. Arrivano Will.i.am, Britney Spears, Scream and Shout.
2: Bring the action. When you have

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
4: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e

0: posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila Box con Davis Maidò. Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter suonano su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Olivia, che ci ascolta da Chivasso. Ciao Olivia, buon pomeriggio. E adesso che andiamo a salutare, buon pomeriggio Davis, se possibile vorrei ascoltare Viva la vita di Francesco Gabbani. Se fosse già passata, associami a qualche altra richiesta. La dedica a tutti i coscritti del 66 di Ceretta. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, Sergio da Ceretta. Ciao Sergio, buon pomeriggio. Non è ancora passato il gabbanone, arriva per te. Viva la vita!

0: Viva la vita Francesco Gabbani, viva la vita sempre. Ciao Manila, siamo Morena e Giada, siamo al lavoro in attesa che arrivino le 18 per uscire. Vorremmo ascoltare una canzone di Max Pezzali, a tua scelta. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Giada e ciao Morena, un bacio, buon fine lavoro. Dai, manco un'oretta. Max Pezzali arriva? Sì, l'universo tranne noi.
1: Incontrata

0: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 17.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Dai, sali a bordo e vieni a festeggiare. Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni.
7: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica.
6: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare.
7: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni. Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9, Torino.
6: Non fartelo raccontare!
8: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
9: A chi piace la Spini?
10: A tutti i bambini!
11: Anche ai ballerini!
12: E per palati sopraffini
13: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Mezzogiorno di fuoco il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
17: Domenica? No, lunedì, poi di nuovo domenica, forse. Ah, sì, è ufficiale, l'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora, in contemporanea alle altre 4 gare di campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamolo.
18: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra. Ci sono 4 squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo. Questo non è calcio.
16: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Foro Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale, che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12, insieme a Roma-Lazio, domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera ore 20 dello spareggio d'andata dei playout di B tra il Bari e il Sud Tirol. Venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff, domani primo atto della semifinale Juve-Stabia-Monza, domenica Catanzaro-Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League, con tanti volti nuovi a Biella. 3-0 alla Francia, stasera si replica a Novara, il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
19: Sono molto contento perché una prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre a molto che non giocavano, sono molto contento.
16: Ed è tutto, buona serata.
15: Manila News.
14: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
15: Scegli una canzone del Manila Box. Manila Box con Davis Maidò. Quando

0: domenica.
1: Due grandi successi senza interruzione per aprire anche la nostra terza e ultima ora qui in diretta nell'Happy Hour su Manila con Davis Maidò fino alle 18. Siamo partiti con Annalisa, canzone estiva, la scelta musicale quella di Clelia che ci ascolta da Asti. Ciao Clelia, buon pomeriggio. Mentre Saif con Buona Domenica è stata scelta dalla nostra amica Angelica che ci ascolta dalla provincia di Varese. Tutto questo al 338 50 38 908. Ciao Manila, sono Filippo e vorrei ascoltare Smooth Criminal di Michael Jackson. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Manilosi, se non l'avete ancora fatto, andate al cinema a godervi il film su Michael Jackson perché è davvero molto bello.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: CMC Creative Steel. A Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
2: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
3: Finalmente anche in Italia. B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda. Prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Cascina Capello. Dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
5: Cascina Capello. Due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP. Tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante. 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
4: I due Agri Grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con installa con noi, il meglio a poco.
8: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Davis Maidò.
13: Come

Paola Iezzi con Stessa direzione, la scelta musicale è quella di Marta da Torino. Ciao Marta, e c'è proprio una frase in questa canzone, ne parlavamo proprio prima durante il cambio con il mio amico Pompolone, che è insomma in questo mondo di vipere, ecco, l'importante ed è meglio sorridere ed è la cosa più reale, ragazzi, dobbiamo tenerlo a mente perché tanta cattiveria è attorno a noi, ma noi dobbiamo scansarla guardando a colori, ma soprattutto sorridendo. Questa è una cosa fondamentale. Via le vipere dalla nostra vita, via via, anche perché tanto, ragazzi, il karma prima o poi te becca e non ti molla più. Ciao Manila, siamo Arianna e Nicolò e siamo in viaggio. Vorremmo ascoltare a Sky Full of Star dei Coldplay, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Arianna, ciao Nicolò, vi abbraccio. 338 50 38 908 e questo è il numero che vi permette di scegliere la vostra canzone preferita nel Manila Box.

0: A Sky Full of Stars i Coldplay suonano su Radio Manila, ma suona anche il prossimo audiomessaggio. Sentiamolo.
1: Vai. Ciao Radio Manila, siamo alla scuola di San Bartolomeo e vorremmo ascoltare Panda sulla neve.
2: Oppure, se non fosse possibile, Milano Cortina del Pagante. Qui siamo Matteo Baudena,
1: Chiolin,
3: Miarista,
4: Pietro,
1: Daniele.
0: E siete tanti.
5: Luchino, Domenico, Sonia e Mona qua.
0: Ma siete tanti, no! E belli. Ciao ragazzi, ciao a tutti amici di San Bartolomeo. Arriva il Pagante insieme a Ludwig. Milano Cortina, e famolo, va.

0: è una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
13: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Muoversi in Piemonte.
16: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Caselle e Corso Regina Margherita in direzione Frejus. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova. Per lavori sono presenti code fra Novi Ligure e Vignole Borbera in direzione Genova. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
15: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
17: Manila. Viabilità.
18: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Il genio con pop porno, la scelta musicale è quella della nostra amica Egle. Ciao Egle, buona serata, me la sono cantata tutta, anche questa è tutta a memoria. C'è il prossimo audio, eccolo.
1: Ciao Radio Manila, siamo Pietro
2: e Giorgio
3: e Pierpaolo.
0: Ciao ragazzi.
1: Siamo andati in Toscana dai cugini.
0: Che bella la Toscana, ragazzi.
2: Stupida sfortuna di Fulminacci.
1: E chi non ascolta Radio Manila
4: è Game Over.
0: E andiamo di stupida sfortuna? E dai.

0: Stupida sfortuna Fulminacci su Manila, e questa è la canzone che ha portato sul palco dell'ultimo festival di Sanremo, e devo dire che ha scalato le classifiche, ha suonato davvero tanto tanto tanto in radio, una gran bella canzone, complimenti a Fulminacci. Ciao Manila, sono Anna da Pianezza, potreste mettere Time After Time di Cyndi Lauper? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila Game Over. Ciao Anna da Pianezza, Cyndi Lauper in arrivo per te.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Time After Time c'è Cyndi Lauper su Radio Manila, ma c'è un preziosissimo consiglio per voi, perché questa sera i nostri manilosi dove andranno? Eh sì, perché l'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. E allora manilosi, dopo il grande successo degli scorsi anni, questa sera alle ore 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco in provincia di Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Avete sentito bene, proprio questa sera alle ore 20:30 al Salone La Nave di Grugliasco in provincia di Torino. Una serata indimenticabile anche con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. E allora sostieni anche tu la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco Torino e prenota il tuo biglietto per stasera al numero 340 00 66 847. Ripeto il numero 340 00 66 847. Mi raccomando, è L'Isola che non c'è, per un futuro senza barriere. Questa sera tutti a Grugliasco.
1: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
3: Dal 14 al 18 maggio a Monastero di Vasco torna Un Asino per Amico. Giovedì 14 maggio cena trippe. Venerdì 15 gran raviolata e spettacolo pirotecnico. Sabato 16 e-bike, laboratori, io dinner party con tutta fuffa. Domenica 17 area mercatale, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Lunedì 18 cena, antipasti e lotteria. Per maggiori informazioni chiama lo 0174 689 104 o visita le pagine social con Comune e Proloco Monastero di Vasco.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo luogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Hai visto? Possiamo andare al mare.

0: davanti al mare.
1: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
2: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
2: E invece il pagamento partirà in autunno.
0: Quindi, un'estate al mare.
1: C'è tempo per pagare.
4: Estate mobile, tutta
1: prezzo, qualità, scelta, geniale.
5: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
6: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
7: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila Box con Davis Maidò.

0: Laura Pausini con Benvenuto. La scelta musicale è quella di Michele da Courgné, al 338 50 38 908. La Pau che in giro con il suo World Tour in tutto il mondo sta per arrivare in Italia e approderà anche a Torino, lo ricordiamo, il sabato 17 e domenica 18 ottobre alle ore 21 all'Inalpi Arena di Torino. Date un'occhiata sempre a Ticket One, a tutti i punti vendita autorizzati per i vostri biglietti. Quella è la Bibbia. C'è il prossimo audio? Sentiamo chi c'è. Ciao!
1: Ciao Radio Marina, siamo Emilia
2: e Osvaldo.
1: Stiamo andando al mare, speriamo che il tempo sia bello.
0: Ma speriamo,
1: e
0: ragazzi.
1: E vorremmo ascoltare Rolling Stones dei The Colors. E chi non ascolta Radio Marina?
2: Game over!
0: Uela! Ciao ragazzi, buon mare da parte nostra, portateci con voi e nel mentre vi faccio cantare i The Colors, se siete contenti.

0: Rolling Stones e The Colors ci portano all'ultimo audiomessaggio per oggi, ovviamente nell'Happy Hour, ma poi si continua con la Witty fino alle 21. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Vanilla, sono Valentina e volevo chiederti se mi fai ascoltare, mi fai compagnia in questo viaggio sotto la pioggia. Forget
0: cioè,
1: me
0: ma sento
1: di
0: la
1: Luis
0: pioggia.
1: Capaldi.
0: Mamma
1: Grazie
0: mia.
1: Grazie chi non ascolta Radio Vanilla, game over.
0: Fammi sapere magari in che parte del Piemonte o della Lombardia o della Valle d'Aosta o della Liguria, di qualche altra regione dove ti trovi, perché la pioggia si sentiva, forte e chiara.

0: Forget Me, Luis Capaldi chiude l'Happy Hour di oggi. In questo 15 maggio 2026 da Davis è tutto. Vi lascio con Mariella Vitale fino alle 21. Passate un bel weekend e ci risentiamo lunedì puntualissime alle 15. Ciao!
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 18:02.
5: Oh, vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
9: Le Fiorentini.
10: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
11: A chi piace Raspini?
12: A tutti i bambini!
13: Anche agli altini!
14: E per palati sopraffini
15: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
18: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare, a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani in omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev, e il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero di sub-italiani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani. Sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella. Le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
17: Manila News.
19: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: 18 e 8 minuti primi, ma buon pomeriggio e bentrovati cari amici malirosi da Mariella Vitale, bentrovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Stiamo insieme in questo meraviglioso, no, sono sarcastica, ironica, sono un po' il venerdì, proprio perché solo perché venerdì, quindi siamo già in modalità weekend assolutamente. Siete pronti? Possiamo viaggiare con la musica grazie alle vostre scelte? E allora 338 50 38 908. Ma cominciamo subito con il messaggio di Matteo. Buon pomeriggio Radio Manila, sono Matteo e vorrei ascoltare Gente Intelligente di Pino D'Angiò e Franco 126, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Iniziamo dunque con Pino D'Angiò.
1: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

dire per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

finti di essere normali. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te, per questo voglio te.

0: Prima Dan Joe, Franco 126, gente intelligente, a iniziare il nostro appuntamento per oggi. Sentiamo la prossima scelta, avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Tatiana ed Enzo che stiamo andando a farci il nostro weekend al mare.
0: Oh, che bello.
1: E per accompagnarci in questo viaggetto vorremmo ascoltare la canzone di Sal Da Vinci, Per Sempre Sì.
0: Ok.
1: Vi auguro a tutti un buon weekend e chi non ascolta Radio Manila è un game
0: over. Buon weekend.
1: Ciao
0: anche a voi ragazzi, arriva Sal Da Vinci.

0: Sì. Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Che occasione all'Auto Francia.
3: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
4: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
4: Kilobit con la K.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.

0: questo è il nuovo singolo dei due dei Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr. Questa era Home to Us. L'abbiamo ascoltata alle 18:23. Siete sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Siete con Marielle Vitale fino alle 21 e questa è la vostra musica preferita. Avanti!
1: Ciao, sono Rosa Maria e vorrei ascoltare la canzone di Kumayer.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila, super game over. Ciao, buon weekend.
0: Buon weekend anche a te, Rosa Maria. Arriva DJ Matrix.

0: Courmayeur su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Francesco
2: e Giovanni.
0: Ciao,
2: e
0: ragazzi,
2: siamo della squadra San Fravenari
1: e vogliamo ascoltare Thunder Benetti dei ACDC, perché
2: c'è l'ultima partita di campionato, se vinciamo siamo campioni del campionato.
0: Hai capito.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E allora andiamo giù di brutto con gli ACDC. Questo è rock, ma quello forte.
3: Questo è rock.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Corso Regina verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova per segnalare code per lavori tra la diramazione Predosa-Bettole e Vignole-Borbera verso Genova. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Manila. Viabilità.
14: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Mariella Vitale.

7:38 minuti, qui è La Vitale e voi siete i Manilosi e questa è la vostra musica preferita. C'è il messaggio di Valentina da Cuneo che scrive: sono in viaggio verso Torino per il Salone del Libro, è vero, grande evento. Vorrei dedicare Bianca di Noemi a mio marito Lino che ci ascolta, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao carissima Valentina, arriva Noemi.

0: Era Bianca e Noemi insieme a noi. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo ciao. Ugo e Arnaldo.
0: Ciao ragazzi.
1: Abbiamo appena finito la nostra partita di basket.
0: E com'è andata?
1: Abbiamo vinto.
0: Dai, bravi.
1: E volevamo ascoltare, volevo capire con Marrakesh di Madame. E che non ascolta Radio Manila.
2: E game over.
0: Ciao, arrivano Madame e Marrakesh.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
3: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
4: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
5: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
7: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
8: Il mercato straordinario Crocetta Più torna a Vinovo domenica 17 maggio. Gli stock e le griff selezionate dal prestigioso mercato torinese della Crocetta, con novità ed anteprime della moda. Mercato straordinario Crocetta Più, Vinovo, Piazza Rei, domenica 17 maggio, orario 9:19.
9: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi.

0: fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

sono Federico dalla provincia di Varese. Mi faresti ascoltare per favore Bambole di Pezza con l'ultima, con Porno? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over, caro Federico, eccola qui. L'abbiamo appena ascoltata, Bambole di Pezza. Sono le 18:51 su Radio Manila e questa è la vostra musica preferita. Adesso c'è il messaggio di Lorenzo da Brandizzo. Ciao, vorrei ascoltare Bye Bye Baby di McCashion, oppure se non fosse disponibile vorrei Beautiful di Christina Aguilera. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e un super game over. Ciao carissimo Lorenzo, arriva Christina Aguilera.

0: Beautiful, Cristina Aguilera su Radio Manila. Devo fare un saluto particolare adesso, No. Ciao Cristina. Alla prossima. Devo fare un saluto particolare perché devo salutare due nipoti, però posso dire nipoti? Sì, posso dire un po' di fatti miei, perché no? E devo salutare Noemi e Juan Pedro, che arrivano da Tenerife, sono in visita a Torino, stanno facendo i turisti, però insomma Noemi naturalmente è italiana, ma Juan Pedro no, è canaro, quindi è nato nelle isole Canarie, a Tenerife per l'esattezza, sta visitando la nostra città ed è meravigliosamente impressionato, in particolar modo devo dire da una caratteristica e da una specialità torinese, piemontese per l'esattezza, che è la bagna cauda. E quindi vogliamo fare un applauso a Juan Pedro, che insomma è riuscito ad apprezzare un patrimonio dell'umanità che è proprio la bagna cauda. Ciao Juan, ciao Noemi. Detto questo, adesso spero che chi ha mandato adesso il messaggio per la quale noi ascolteremo la canzone non abbia cancellato il messaggio vocale precedente, perché io ho già preparato la canzone che aveva richiesto in precedenza, quindi quello che adesso aprirò, l'audio che sentirete, è a sorpresa anche per me. Quindi sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, puoi mettermi Thriller di Michael Jackson?
0: Male. Ecco, ero
1: ciao, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Giusy da Monteoro Ero.
0: Ciao Giusy, meno male, perché io l'avevo proprio preparato giusto, preciso, So che tu un secondo prima che io mandassi la canzone che tu mi avevi richiesto nell'audio precedente, hai cancellato l'audio e ne hai rimesso un altro, perché mi è venuto un attimo di perplessità, dico ma speriamo che sia la stessa canzone. Siamo certi che lo è? Michael Jackson su Radio Manila, questo è Thriller.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buonasera da Alessandro Cesilin. Sono state sospese a causa del maltempo la ricerca dei corpi dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri Tajani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran, neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due: no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
1: L'economia.
3: Deluse dall'esito delle bilaterali Trump-Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici a New York, il WTI sale del 3,09% a $104.30 al barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas, salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale rilevalista, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua da più 1,7% di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3%, quello dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel report congiunturale di maggio, l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerretodesi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Manila News. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
4: Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Daniela da Milano, vorrei ascoltare Gone Gone Gone di David Guetta. Eccola qui, cara Daniela, ti auguro buon weekend. Li abbiamo ascoltati insieme a Teddy Swims e Tonens Die. Intanto continuano i vostri messaggi con le vostre scelte musicali qui su Radio Manila, sulla numero 1 in Piemonte, e sentiamo infatti la prossima. Vai.
1: Ciao Radio Manila, come state? Sono Deborah.
0: Ciao.
1: E da noi piove a Omegna.
0: Anche qui.
1: È un po' il tempo così.
0: Sì.
1: Mi piacerebbe ascoltare Vasco Rossi. Ti prendo e ti porto via.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao cara Deborah, anche qui piove, sì. È così, fino a dopo il prossima settimana forse, forse arriverà la primavera, ma arriverà proprio quella di botto, quella bella calda, quella che a noi piace tanto, piena di afa, presente, no?

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
5: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
5: Kilobit con la K.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
8: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
9: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
10: A che ora inizia Ezio Greggio?
11: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
12: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
13: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
14: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
17: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
18: Manila Box con Mariella Vitale.

0: continuo ricordandovi il numero che vi occorre per inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp al 338 50 38 908 per richiedere la vostra canzone preferita. Ciao Mariella, sono Irene, per favore potrei ascoltare Cabana di Rama? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, arriva il nuovissimo, uscito proprio oggi, di Rama, Cabana.
1: Ciao, sono Rama, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.

decisamente latini per l'ultima di Rama Cavana. Intanto leggo il vostro messaggio ed è quello di Noemi che è arrivato poco fa. Ciao Radio Manila, sono Noemi e sono con Martina, i nostri genitori. Siamo partiti da Rivoli e stiamo andando al mare, in Liguria, a Spotorno, che conosco benissimo. Bello, dai. Potreste mettere la canzone Al mio paese di Serena Brancale? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon viaggio verso il mare. Arrivano Serena Brancale, Levante e Delia.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Caselle e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova. Per lavori sono presenti code fra Novi Ligure e Vignole Borbera in direzione Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
9: Manila. Viabilità.
10: Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Bianca che ha selezionato proprio questa canzone. 338 50 38 908. Se avete anche voi piacere di ascoltare una canzone in particolare, potete richiederla al nostro numero di WhatsApp e inviare il vostro messaggio o vocale o di testo, insomma, come preferite. Sentiamo il prossimo, avanti.
1: Buonasera, mitica Mariel, sono Peppino lì in bianchino. Dattosi che oggi è il mio compleanno, volevo festeggiare con voi in radio, con tutti gli amici malinosi, sì? Con una bella canzone, dattosi che è venerdì. Vorrei dedicare Baby Baby di Corona. E mi raccomando, chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ma allora tanti auguri, Peppino l'imbianchino, arriva Corona.

0: una del piano della dance degli anni 90, esattamente 1995, Corona, Baby Baby, avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Ciao. Ignazio da Chieri.
0: Ciao Ignazio.
1: Mi piacerebbe ascoltare una canzone un po' vecchia,
0: cioè?
1: Amour Toujours di Gigi D'Agostino.
0: Ah, sempre 90, insomma.
1: Dedicarla a tutti i manilosi. E dire chi non ascolta Radio Manila è super super game moverissimo.
0: Ciao Ignazio. Ciao. 99 per l'esattezza, Gigi D'Agostino, l'amour toujours.

0: L'amour toujours, Gigi D'Agostino su Radio Manila. Ma ciao, siamo Pino, Patri, Giuli e Vane e stiamo andando alla partita di pallavolo. Puoi mettere la testa gira di Fred De Palma? Grazie e buona serata. Ok, tra pochissimo, perché insieme a voi ci mettiamo anche il messaggio di Alice, Sabrina e Matteo. Ciao a tutti, stiamo andando in montagna, ecco, chi va a pallavolo, chi va in montagna, e vorremmo ascoltare la testa gira di Fred De Palma, Anita De Mischilla, tutto completo, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao allora per tutti voi, e naturalmente anche per chi più avanti nei messaggi non li ho ancora sentiti e naturalmente e voleva proprio ascoltare questa canzone che viaggia con la bellezza.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over. Ah!

0: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
5: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
6: Notte gialla al Mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
9: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri, Chivasso e

0: BTS insieme a noi, questo perché c'è Pietra che lo ha richiesto dicendo: potete mettere Joan dai BTS coreani? E se non ascolti Radio Manila sei game over. Pietra, spero tu sia riuscita ad ascoltarlo e adesso sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Mariellina carissima, ben arrivata.
0: Ciao.
1: Senti quanto piove qui da me, non so lì da te come sia, ma
0: piove,
1: qui
0: piove.
1: Piove forte, sono in serra, nella Serra dei Peperoni. Ci sono 10 gradi,
0: mamma
1: serra tutta
0: mia
1: chiusa, sembra inverno. C'ho persino il berretto, quello invernale di lana in testa,
0: fa
1: perché ho veramente freddo.
0: Hai ragione, fa freddissimo.
1: Volevo chiederti per favore se mi fai sentire Vecchioni con Voglio una donna.
0: Certo.
1: La dedico a te e a tutti i manilosi, ti mando un bacio grande, ti auguro un buon fine settimana a te e a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie,
0: ciao. Ciao Daniela, senti come piove, però c'è Roberto Vecchioni. Una canzone.

0: Professor Vecchioni, voglio una donna, ci fa arrivare così alle 19.56, tra poco un aggiornamento con le ultime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima il messaggio della Mary.
1: Ciao Pronti. Mariella, sono Mari.
0: Ciao.
1: Volevo ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso, se fosse possibile.
0: Certo.
1: Se fosse già passato, il regalo più grande di Tiziano Ferro. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao, buona serata anche a te, naturalmente buon weekend, perché insomma oramai la modalità weekend è attivata, sotto domenica. Ascoltiamoci Tommaso Paradiso, I Romantici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Manila. Radio Manila.
11: Ora esatta. Sono le 20:02.
12: Dai, sali a bordo e vieni a festeggiare. Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni.
13: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica.
12: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare.
13: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni. Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9, Torino.
12: Non fartelo raccontare!
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica. Sentiamo Laura Supino.
17: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non, come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea, allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore, un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo di indagine.
16: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto. Il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
18: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogacar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire, Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale alias Eddy Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, 2 volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia le scarpette e griffa da par suo la 7ª tappa, la più lunga, con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti, e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a Fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche, che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, ma ho imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavè nelle strette vie cittadine.
16: Infine una notizia dal Foro Italico: niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli internazionali nazionale d'Italia, ma sconfitta oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
15: Manila News.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.
19: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: dal Tolkien, grazie alla scelta musicale di Simone da Carmagnola, che chiede appunto è possibile ascoltare un brano dei Modern Talking. Buon weekend a tutti, anche a te naturalmente Simone, e buona serata. Sentiamo il prossimo, avanti. Chi c'è? Pronti?
1: Ciao Mariellona, ma ciao. Come te la passi?
0: Va bene.
1: Senti la potenza di Radio Manila.
0: Com'è?
1: Senti sì? Gli ACDC di un maniloso.
0: Ah sì, certo.
1: Anzi, di un mini maniloso.
0: Sì, è vero, giovanissimo.
1: Io volevo dirti, ciao, come stai? Tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Speriamo di sì, dai. Volevo dire, hai voglia di mettere su una canzone Bang di Mietta, o se no la Whipperay, quella
0: dei Coldplay?
1: Quella dei Coldplay.
0: Sì, certo.
1: E boh, domani danno bello, eh?
0: Finalmente.
1: Dai, che se è bello domani mi sparo una bella canoata da Belgirate a Stresa.
0: Bello.
1: E poi
0: bello.
1: Siccome sarò stanco torno dietro col battello.
0: Ah ecco.
1: Perché andare e tornare non ce la faccio.
0: Ah ecco.
1: Un salutino a te, a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Di Arona. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao Claudio. Beh, insomma, sei su Arona, quindi il viaggetto te lo farai bello sul lago, meraviglioso. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana e Tini.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
2: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
5: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, da Geoclima si scrive con la K.
6: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
7: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
10: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
11: Ma lui sa fare tutto da solo?
10: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
12: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
11: Ma non mi fai compiti!
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.

0: nuovi e magari potete selezionarli le prossime volte durante le vostre richieste. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Domani vorrei ascoltare Golden delle Antriz e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ok.
1: Dimenticavo, sono Anastasia da Torino.
0: Ciao Anastasia, arrivano le Antriz.

0: Ciao Mariella, Roby.
1: Ciao,
0: finalmente
1: Roby.
0: È arrivato il venerdì.
1: Sì.
0: Anche se il tempo non è proprio una meraviglia, speriamo nel weekend, dai.
1: Dai,
0: mi
1: sì.
0: Fai sentire Farfalle di San Giovanni.
1: Ma certo.
0: Auguro un buon weekend a tutti i manilosi. Saluto Cristina, Daniela e Jack. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un saluto da Robinson Mariva. Ciao a lunedì.
1: Ciao Roby. Allora, ho consultato il mio personale meteorologo. Mi dice che per sabato e domenica la pioggia si è preso 2 giorni di ferie. Rientrerà al lavoro puntualmente lunedì mattina.

farfalle ci fa arrivare a 2 minuti dalle 20:30, quindi tra poco un aggiornamento sulla viabilità su strade e autostrade della nostra regione, ma prima ci sono due messaggi. Siete in tantissimi questa sera e quindi vado velocemente. Ciao Mariella, mi fareste ascoltare o Agnese di Ivan Graziani oppure Arisa con Magica Favola. Sono Cinzia da Alba, grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. E poi ancora sentiamo, ce n'è un altro. Sì, ciao Radio Manila, sono Cristian, puoi farmi ascoltare Eccoti di Max Pezzali, grazie. E chi non ascolta Radio Manila Game Over lo ascolteremo subito dopo l'aggiornamento sulla viabilità. Adesso c'è Arisa.

0: maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A7 Milano-Genova per lavori segnaliamo ancora code tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Vignole-Borbera in direzione Genova. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori, dalle 22 sino alle 6 di domani, sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Per oggi è tutto, l'appuntamento con le news di viabilità torna domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box. Manila Box con Mariella Vitale.
6: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: fare l'aperitivo, adesso ormai è già tardi, però insomma perché no, uno se la prende comoda, chi se ne importa, no? Domani mattina mica si va a lavorare, per molti e non per tutti, ma molti magari domani anche no lavorare. Ecco, le persone che fanno, sai, presente, quelli che lavorano da lunedì al venerdì, tipo la vitale, ecco, una cosa del genere. Ecco, quelle cose lì, allora domani mattina possiamo indugiare un po' di più e magari fare anche questa sera una cenetta, indugiare, andare a far seratona, quelle cose lì così, no, che si fanno al venerdì sera. Belle, belle, belle, belle. Ma sentiamo adesso chi c'è. Dai, avanti.
1: Ciao Mariella, sono Ivan.
0: Ciao
1: dal
0: Ivan.
1: Campeggio Camping 2000.
0: Ma...
1: vorrei ascoltare. È venerdì.
0: Sì.
1: Luciano Ligabue.
0: Appunto. E quindi.
1: Chi non ascolta Radio Mariella non vuole.
0: Sì, giusto, lo facciamo dire a Ligabue. È venerdì e quindi non rompete i beep. Però anche Ligabue. Si mette lì e fa dei titoli che. Sono diciamo poco radiofonici, però tanto avete capito tutti.

A proposito del venerdì, meno male che ho detto non tutti lavorano dal lunedì al venerdì, c'è anche chi lavora il sabato, perché già il pruché di Bagnolo Mauro ha detto attenzione a quello che dici Mari, perché a Bagnolo si lavora anche domani mattina per forza, e se sei parrucchiere da uomo, certo, meno male che ho detto così, perché so bene che al sabato molti, per tantissimi anni ho lavorato anche io al sabato, ma anche la domenica, devo dire anche la domenica, rotazione, si lavora anche la domenica, e vabbè, sono momenti, passano e poi alla fine. Sentiamo adesso chi c'è, devo salutare anche Giusy dalla loggia, che dice, ma come, io non, nessuno mai richiede San Giovanni, Roby mi va a richiedere San Giovanni, che io volevo ascoltare San Giovanni ed è già passato, niente, questa volta Giusy è andata così, sentiamo.

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta.

0: consiglio.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
2: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.
8: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: questo è un pensiero, è un saluto che faccio a Mauro Di Bagnolo, perché dice: ricordati anche di quelli che lavoreranno domani mattina, di come me e come tanti altri. Ma certo, ma certamente. Il venerdì, lo so, fa anche un po' male, no, ricordare questa cosa, però è anche vero che molti, molti lavori richiedono la presenza anche al sabato. Ora, sta per arrivare un messaggio che mi ha veramente colpito e commosso. Ve lo faccio ascoltare così sveliamo qualche arcano, dai.
1: Ciao a tutti, sono Luca da Chieri.
0: Ciao
1: e
0: Luca.
1: E volevo solo fare una domanda.
0: Dimmi,
1: io
0: dimmi.
1: Quando ero molto piccolo,
0: molto
1: mi sembra su Radio Torino International, qualcosa del genere,
0: sì,
1: c'era una DJ che aveva una sigletta che faceva Mariella Vitale, Mariella Vitale. E adesso invece qui... girando per la radio ho sentito lo stesso nome,
0: sì,
1: ma stiamo parlando della stessa persona.
0: Hai capito?
1: Perché se così è,
0: certo,
1: ho fatto un salto carpiato all'indietro di tanti di quegli anni. Grazie, ciao a tutti.
0: Luca, mi hai ricordato la mia sigla. Possiamo citare sicuramente Radio Torino International, perché non esiste più quella Radio Torino International. È vero, sì, negli anni 82-83 ero proprio lì e c'era proprio quella sigla. E naturalmente non posso citare tutte le radio, no? Anche perché credo di essere forse in Piemonte, per quanto riguarda il Piemonte, forse la più longeva delle conduttrici radiofoniche per tanti tanti anni, o perlomeno quella che ininterrottamente ha fatto radio e continua a fare radio. Quindi ti ringrazio per aver fatto questo piccolo memorandum. Voi direte: ma la Vitale quanti anni ha? Almeno 200. sicuramente 200, non si capisce dalla voce che ho 200 anni, ma sì, dai. Adesso devo andarmi a beccare la canzone che deve arrivare adesso e spero di averla, di trovarla. Boh, chissà dove sarà. Per i pinguini tattici nucleari. Però io intanto vi faccio ascoltare la canzone, perché sono un po' emozionata per il messaggio che è arrivato e che mi ha fatto ricordare che faccio radio da un po' di anni, proprio pochini pochini, eh. Sono i pinguini tattici nucleari con il nuovo singolo Sorry, scusa, lo siento.

0: Amici nucleari, sorry, scusa, lo sento per Daniela, sono riuscita a recuperare il nome. È giunto il momento dei saluti, sono ritardissimo oggi, mamma mia quanto tempo perso. Vi lascio con Sergio Melito, pronto ad accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Vi auguro buon weekend, noi ci risentiamo lunedì qui su Radio Manila, vi aspetto.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 21 e 2 minuti.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

La versione 2026 di Perdono per celebrare i 25 anni dalla sua uscita. 2001, Tiziano Ferro ha chiesto la collaborazione di Lazza. Ben trovati, buon venerdì 15 maggio da Sergio Melito. Parte il Manila Box in the night. Cari manilosi, ben ritrovati come sempre, le consuete tre ore che passeremo insieme da qui a mezzanotte al 338 50 38 908. Prima richiesta arriva da Anna. Ciao Radio Manila, sono Anna, potrei ascoltare Don't Bother di Shakira? E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Certo, partiamo.

0: E andiamo con il prossimo messaggio, prossimo vocale. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono con Giulia,
0: sì?
1: Sofì,
0: sì?
1: E Leo.
0: Sì.
1: E vogliamo ascoltare Atlantide di Sara Esposito.
0: Di chi?
1: Grazie. Ciao. Scusami, no. Scara Toscano.
0: Sì, quella è la cugina napoletana di Sara Toscano. Si chiama Sara Esposito. Ciao, caro.

Era toscano nel Manila Box. Adesso andiamo ad accontentare Maria e Monica. Ciao carissimo Sergio, ci fai ascoltare Noelia con Candela. Andiamo indietro nel tempo con piacere. Ciao Maria, ciao Monica.

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: La tua radio sempre!

Sono le 21:20 Manila Box in the night, 338 50 38 908. Continuiamo con la lettura dei vostri messaggi. Il prossimo, buonasera Radio Manila, gentilmente potrei ascoltare Il coraggio di andare di Laura Pausini e Biagio Antonacci. Grazie mille, buona serata. Davide da Fossano. Eccola Davide, buona serata a te.

0: il coraggio di andare. 338 50 38 908. Chi c'è? Chi c'è?
1: Buonasera, carissimo Sergio. Buonasera, Radio Manila.
0: Buonasera.
1: Siamo noi, Elsa Walter Danone.
0: Sì.
1: Senti, carissimo Sergio, io ti chiederei una canzone. Di
0: quale?
1: Amadeus.
0: Suggerimento.
1: Dedichiamo tutti i maniosi, sì. Salutiamo tutti i carissimi amici, quelli che hanno, che abbiamo sentito prima, augurando una buona cena a tutti quanti. E una buona serata a voi, buon weekend a tutti quanti. Ciao Dessa, avanti Nonne. Buona te, buona serata Sergio, un bacione grande. Ciao!
0: Ciao, arriva Falco, arriva Rock Me Amadeus.

Molto bene, adesso andiamo a leggere il messaggio di Andrea. Ciao Radio Manila, ciao Sergio, scriviamo come al solito dalla cucina del Brasà. Vorremmo sentire Sherry Sherry Lady dei Modern Talking, grazie mille, se non ascolti Manila sei game over, ciao ragazzi!

0: Lasciamo gli anni 80 dei Modern Talking, ma chissà se definitivamente. Andiamo a sentire il prossimo messaggio.
1: Ciao Sergio, sono Gisele Mati. Se poi volevo super dedicare una canzone di Eros, una molto vecchia, scegli tu, a un ragazzo misterioso. Grazie, bella Gisele Mati. Buonanotte a tutti, ciao.
0: Ciao Giusy, è chiuso con tristezza quasi, con mestizia, cuori agitati, ti garba? Eccola qui, in arrivo.

0: Cuori agitati, e qui siamo andati molto indietro nel tempo, credo fosse il secondo album di Eros dell'85, Nuovi Eroi. 338 50 38 908, andiamo con il prossimo messaggio vocale.
1: Buonasera Radio Manila da Bogra e Michele, e vorremmo chiedere gentilmente Labirinto di Luchè. E chi non ascolta Radio Manila
2: è che muove!
0: Perfetto, arriva Luchè, arriva Labirinto nel Manila Box.

0: mai non ti scordare di me, di me. No.
1: Prossimo messaggio, questo
2: qui. Ciao Radio Manila, sono Alberto, sono in macchina, vi sto ascoltando e volevo chiedervi se poteste mettere Wonderwall degli Oasis alla radio. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao Alberto, eccoci qui con gli Oasis, eccoci con Wonderwall.

Andiamo, ciao Sergio, buon weekend. Francesco da Borgo Manero, vorrei ascoltare Shakerando di Rove. Grazie se non ascolti Radio Manila, sei un game over. Buon fine settimana a tutti i manilosi, anche a te caro Francesco. Rove in arrivo nel Manila Box.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Sono le 21 e 50 minuti nella prima ora del Manila Box in the Night. Ancora buon venerdì da Sergio Melito all'ascolto del Manila Box in the Night. Le vostre richieste fino a mezzanotte insieme al 338 50 38 908. Buona serata a tutti. Dunque, ciao, sono Mariangela, mi fai ascoltare Arisa con Rugiada, va bene Mariangela? Poi a seguire, sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Volevo chiederti Y Light di Shakira.
0: Sì.
1: A chi non ascolta Radio Manila è un gay.

0: Shakira e Wyclef Jean con Hips Don't Lie. Stiamo per chiudere la prima ora di Manila Box in the Night e lo faremo con il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Sara e vorrei ascoltare Tu mi piaci tanto di Saif. Molto bene Sara, chiudiamo proprio con te la prima ora di Manila Box. Buona serata, buon ascolto.
1: Tu

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Sergio Melito.

E voilà, siamo nella seconda ora, di Manila Box in the Night, la nuova di Calvin Harris. Si intitola Satisfy. 338 50 38 908. Prossimo messaggio. Ciao Sergio, stasera vorrei ascoltare la canzone Happy Children di P. Lion. Grazie mille come sempre da Clara da Novara. Ciao Clara.

0: 9 minuti dopo le 22 nel Manila Box in the Night, che continua sprombattuto al 338 50 38 908. Andiamo avanti allora, dai.
1: Ciao Radio Manila. Ehi. Siamo Beatrice e Irene.
0: Ciao.
1: Vogliamo ascoltare il NAMB dei Linkin Park.
0: Okay.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Beatrice, ciao Irene. Linkin Park NAMB nel Manila Box.

0: Allora andiamo ad accontentare adesso Alexino, così si firma, che vuole ascoltare L'amore è di Enrico Nigiotti. In arrivo.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare

di te da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: sogni sempre.
1: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

E questa è la nuova di Rosa Chemical, che è tornato con Mamma Mi. 22 20 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Anna, mi metti Amazing di Giorgio Michael. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Certo Anna.

Amazing, amazing George Michael. 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Monica. Volevo ascoltare L'anima vola di Elisa. Ed io ti accontento. Ciao Monica, buon weekend.

0: L'anima vola, Elisa. Prossimo messaggio. Ciao Sergio, sono Sandro. Metteresti stessa direzione di Paola Iezzi? Grazie, buon weekend a te, caro. E poi a seguire c'è Lorenzo. Sentiamo il suo vocale.
1: Ciao Manilosi, allora come state?
0: Tutto
1: Io
0: bene?
1: Sto tornando dalla partita di tennis con Andrea. Ovviamente ho vinto io. Andrea mi ha fatto una richiesta per voi.
0: Sì.
1: Beauty and the Beat di Justin Bieber.
0: Sì.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Perfetto, andiamo. Giorni

Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and the Beat, le 22:35 all'interno del Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Buonasera Sergio, sono Alessia, vorrei ascoltare l'emozione non a voce di Adriano Celentano. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Alessia.

L'emozione non ha voce, Adriano Celentano, 22:39. Adesso andiamo ad accontentare Habib, che dedica con tanto amore alla sua moglie Tina la canzone di Sal da Vinci, Per sempre sì.

bocca al lupo al buon Sal da Vinci per domani sera per la finalona dell'Eurovision Song Contest. Buonasera Radio Manila, sono Simona, mi metti Vengo dalla Luna di Caparezza. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao Simona, buon weekend. E voi continuate a richiedere, fino a mezzanotte con Sergio Merito, il Manila Box in the Night. 338 50 38 908. A voi.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

per la prima volta insieme, cantano insieme per la prima volta Paul McCartney e Ringo Starr, un pezzo di Beatles, un 50% di Beatles, canzone uscita proprio oggi, Home to Us. L'abbiamo ascoltata alle 22.50 su Radio Manila, andiamo avanti con il Manila Box. Ciao carissimo, mi faresti per favore ascoltare Gigi D'Alessio con Ora, grazie da Angie. Buona serata a tutti i manilosi, ciao Angie.

Gigi D'Alessio, era ora, non era ora, era ora, è il titolo del brano. Molto bene, ciao Sergio, sono Andrea da Villar Fochiardo, mi piacerebbe ascoltare Italia Starter Pack di J-Ax, buonanotte e buon weekend a te e a tutti i malidosi, chi non ascolta Radio Manila Game Over, va bene Andrea, poi a seguire, ciao sono Diego, mi metti Sono Pazzo di Pino Daniele, grazie, certo!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 23:01.
3: Scegli una canzone del Manila Box
4: con Sergio Melito.

la nuova di Halsey, con la quale abbiamo aperto l'ultima ora di Manila Box in the Night, Carry the White. Allora, 338 50 38 908, prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, siamo Sara, Luca, Giulia e Adele. Siamo appena stati a vedere l'amichevole della nazionale italiana femminile di pallavolo. Volevamo ascoltare Samuele Bersani con Freak. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Allora, Samuele Bersani con Freak e noi proseguiamo, c'è il prossimo vocale.
1: Chi è? Buonasera Manilosi, dalla Becchina Notturna.
0: Eccola qui.
1: Potresti mettermi Thriller di Michael Jackson, vista l'ora, insomma, è che venerdì. Dai, è weekend. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Va bene, finisce così, perfetto. Thriller, Michael Jackson, buon weekend.

0: 23:13 minuti, lasciamo Michael Jackson con Thriller e andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Damiano, mi metti Chill di Gali, grazie, prego Damiano.
1: Se penso alla mia vita Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

0: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.

Le 23, 20 minuti, Edge of Universe, Static in My Head. Anche questa canzone nuova, Dunque, 20 minuti dopo le 23, quindi, se la matematica non è un'opinione, ancora 40 minuti in compagnia del Sergio Melito, in compagnia del Marilla Box in the Night. 338 50 38 908 per le vostre richieste. Ciao carissimo Sergio, sono Maria, mi metti strada facendo di Claudio Baglioni. Certo Maria!

Strada facendo, Claudio Baglioni alle 23:25 minuti. Ciao, sono Fabio. Mi metti Margherita di Riccardo Gocciante, per favore? Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Fabio, certo che sì. Buon weekend.

Andiamo, ciao, sono Valeria, mi metti Cercando di te dei Pooh, grazie, va bene. Poi ciao Radio Manila, sono Alisea, vorrei ascoltare questa Domenica di Olly. Arriverà anche quella, cara Alisea, subito i Pooh però.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Andiamo con la prossima richiesta, con il prossimo vocale.
2: Ciao Sergio. Ciao. Sono Giusy dalla Loggia insieme ai miei amici
3: Andrea.
1: Ciao.
3: E Alice.
1: Ciao.
2: Stiamo
1: anche
2: giocando
1: a
2: calcetto.
1: Bene,
2: in tavernetta.
1: Bravi.
2: Volevamo chiederti la canzone L'uomo più semplice di Vasco Rossi. Sì. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Bene, ciao. Bene, ciao a voi, continuate a divertirvi e a giocare, io vado con Vasco.

Vasco Rossi, l'uomo più semplice. Ciao Sergio, sono Nadia da Caluso e vorrei richiederti se è possibile il nuovo singolo di Paola Turci, Vita Mia, che se non sbaglio è uscito proprio oggi. Non sbagli, è uscito proprio oggi. Grazie mille, buonanotte a te, buon ascolto con la nuova canzone di Paola Turci intitolata appunto Vita Mia.

0: posso rimediare.
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box, con Sergio Melito.
4: Ed eccoci a riprendere l'ultimo spicchio di Manila Box. Subito la prossima richiesta, chi c'è?
5: Siamo Daniela,
6: Martina,
7: Stefania,
8: Giulia. Volevamo ascoltare Al mio paese di Serena Blancale.
9: E chi non ascolta Radio Manila?
4: Sì.
10: E Game Over!
4: Va bene, ciao fanciulle. Poi mica finisce qui, eh?
11: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Diego. Sto andando a prendere mia sorella che è andata a ballare in discoteca.
4: Dura la vita.
11: E sono distrutto.
4: Ci credo, caro.
11: Volevo ascoltare Berlino di Ernia.
4: Sì.
11: Se possibile, altrimenti Rolling Stones dei The Colors.
4: Ciao,
11: grazie,
4: caro.
11: Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
4: Resisti, Diego, resisti. Prima Il mio paese, poi Berlino.
12: Mi sento.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Ernia con Berlino, le ultime richieste di Manila Boxing the Night, poi la signorina Manila 9001. Ciao, sono Rosy, mi faresti ascoltare Pazza Musica di Marco Mengoni ed Elodie? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Certo, Rosy, in arrivo nel Manila Box.

Pazza musica, Marco Mengoni ed Elodie per chiudere il Manila Box in the Night. È tutto, vi lascio con la signorina Manila 9001, sempre al 338 50 38 908 le vostre richieste per tutta la notte. Vi auguro buon weekend e vi aspetto lunedì a partire dalle ore 21 come sempre. Fate i bravi, da Sergio Melito, buonanotte, ciao. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Stevie Wonder con I Just Called to Say I Love You.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Artemide con
2: Apollo
1: e vorremmo ascoltare
2: Turn Your Love Around.
1: Tu, tu, tu, ru, ru. E chi non vi ascolta è Game Over.
2: Ciao, è Gigi Orbenson.
1: Ciao, ah sì, ciao, ciao.
3: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001, sempre con te. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera signorina, ben arrivata. Siamo Matteo e Rachele e vorremmo ascoltare la versione di Perdono di Tiziano Ferro con Lazza. Grazie mille.
2: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Amanda e vi ascolto da Fiuggi. Puoi mettere Sandy Martin, People from Ibiza? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio infinito, ciao.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, siamo Apollo
1: e Artemide.
0: Ecco.
1: Che viene sgridata da Apollo continuamente.
0: Come sempre, come sempre. Cosa vogliamo ascoltare?
1: Allora, io vorrei una canzone di Calvin Harris, se gentilmente me l'offrite.
0: Ok, una qualsiasi. Allora, salutiamo Amanda,
1: sì,
0: e tutti gli altri manilosi della notte.
1: Grande
0: ciao,
1: bacio,
0: chi non
1: ciao.
0: Ascolta Radio

0: Ciao Radio Manila, sono Riccardo, mi fareste sentire Italia Starter Pack DJ Axe, grazie. Ciao Radio Manila, sono Christian, puoi farmi ascoltare Eccoti di Max Pezzali, grazie.
1: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Artemide, mi sono nascosta da Apollo e gli vorrei dedicare Never Suole di Pino Daniele. Grazie, e chi non vi ascolta è Game Over.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: No matter what, no matter what, you got.

0: Signorina 9001, buonasera. Sono MacGyver di Grugliasco. Un saluto a tutti i manirosi che come me questa notte sono in giro. E volevo sentire Gente della Notte di Jovanotti, dedicarla a tutti quelli che sono ancora a far serata. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fi-

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Le ragazze del turno della notte della Bertola, Marcella, Diana, Laura e Michela, dedicano a tutti i dormiglioni gelato al cioccolato di Pupo.
2: Carissimi amici, io sono Pupo e vi dico che chi non ascolta Radio Manila è game over. Io da

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2:02.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.